Colombia versus Italia, questa di Fade e Sfera Ebbasta, Pianza in Me su Radio Z, apre la seconda ora e intanto sono 3 minuti passati dopo le 2 e subito arrivano Bob Sinclair e Kesa, questa è I Can't Wait su Radio Z.

Marco Mengoni con questa sua canzone molto istruttiva, molto educativa, no? Si cerca di ritrovare un po' il proprio spazio contro il logorio della vita moderna. Attenzione, questa è una dotta citazione che magari qualcuno avrà colto, ma serve l'anagrafe in questo caso, e l'anagrafe potrebbe non mentire, anzi sparandovi in faccia proprio la realtà. Ah, se vi ricordate questo claim, come si dice, come si diceva una volta, slogan di una pubblicità, allora ci avete proprio una certa, ecco, come dire. Salutiamo tutti quelli che in questo momento sono carichi di stress e stanno trovando in qualche modo, stanno cercando di escogitare delle strategie per buttarlo, per esternare e per buttarlo fuori il più possibile. Pinguini tattici nucleari su Z. Sorry, scusa, lo sento. Era una

0: Sono i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, un'altra grande soddisfazione secondo me, si sono tolti, si toglieranno, considerando che insomma per i loro concerti si parla del 2027, ragazzi, giro per gli stadi, come dicevano una volta, mica pizza e fichi. Ora Night, questa si intitola Forte su Radio Z.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Doci con questo pezzo che aveva riempito i reel credo di mezzo mondo giusto un anno fa, Anxiety alle 2:19, una canzone che era arrivata almeno così per quanto è conosciuta alla sua terza vita, anche se molti ricordano esclusivamente diciamo la versione di Gautier, quella che molti credono fosse assolutamente l'originale, ma in realtà le radici le affonda addirittura negli anni 60, ragazzi, il secolo scorso. Ora Emma e Fabri Fibra.

Emma Fabri Fibra e antidroga, no? Sorrido perché dico alla faccia della metafora, no? Perché quando vuoi parlare comunque di qualcosa che ti crea un certo tipo di dipendenza, che quella affettiva inevitabilmente, e allora si è andati, si è cercato, come dire, in qualche cosa che l'espressione la rende assolutamente in maniera efficace. Ora Trigno e Dermal Meta.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo dunque i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento, partendo dall'Autosole, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Chiusura analoga sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, mentre sulla 7 Serravalle-Genova il tratto tra Genova-Bulzaneto e Busalla in direzione di Milano tornerà disponibile al transito alle 6 di mattina. Con questo è davvero tutto, fate buon viaggio.
2: Raga, stiamo per cambiare il gioco. Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado

22 Simba con il featuring di Gue, questa arricchiti, i poveri arricchiti. Normalmente questa espressione viene utilizzata proprio in questa specifica circostanza, però per essere eleganti si diceva una volta, adesso non si usa più questa espressione, parvenu, no? Però potrebbe tornare, come dire, un lessico sicuramente molto elegante. 2:32 della notte, c'è Z di notte, si arriva fino alle 3, lo si fa anche con la vostra di complicità al 335 30 10 25. Subito suona Peggy Gao e Ira Star, Woman. Peggy.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Bros Villain, questa Io, Me ed Altri Guai alle 2.39, altra canzone che il passato lo richiama, soprattutto se qualcuno di voi ha vissuto gli anni 80, beh, l'età sicuramente ragguardevole, ma un bel pezzo di musica, dato che la versione che tutti conoscono era quella del 1981 dei Soft Cell, ma la sua versione originale, che fu un flop pazzesco, è ancora addirittura degli anni 60. Vedi quante volte capita di non accorgersi, ma di volare lo stesso nel tempo e andare a ripescare magari qualcosa che arriva veramente da molto lontano. 2.39, tornando al presente, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso va a agitare Coca-Cola, anche Tommaso Paradiso è sul palco del Future Hits Live all'Arena di Verona 2 settembre. Intanto pezzo che ci regala sicuramente un video molto suggestivo, cosa che ho già ricordato, però ripetita Juvent, come si dice, no? E allora 266 digitale terrestre, 735 di Sky, questo per passare anche dalla radiovisione. Ancora un po' di passi prima di arrivare alle 3 della notte. Per i prossimi minuti di Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: Cenere di Lazza su Radio Z e le 2.48 intanto le abbiamo raggiunte, quindi c'è ancora un po' di strada da fare. Lo faremo insieme, eh? Ci siete voi, così come Gabri e Samuela che stanno tornando a casa. La giornata è stata molto lunga, dicono, però stiamo tornando da una festa di compleanno e siamo anche molto felici. Mi piace molto quando mescolate un po' di quello che avete fatto con il vostro stato d'animo, soprattutto quando questo è molto positivo, perché speriamo in qualche maniera che possa essere abbastanza contagioso. Magari, mannaggia, magari. Arrivano Gabri Ponte, Giovanotti, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte, Jovanotti, quando un legame diventa talmente unito o arriva a fondersi al punto da mescolare i DNA, questo in maniera del tutto metaforica, è chiaro, è chiaro. Gabri Ponte, Jovanotti, subito Annalisa.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, e così se ne vanno anche quest'altra puntata di Z di Notte. Intanto però abbiamo già compiuto una prima missione del giorno, cioè aprire il giovedì, arrivare fino alle 3, lo abbiamo fatto insieme, come sempre. E domani uguale, ragazzi, rimanete però connessi con Radio Z, con la nostra app RTL 102.5 Play, oppure con la radiovisione al 266 del digitale terrestre. E a mezzanotte, tutti qui, da Alex Morelli, baci, buonanotte.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: può cambiarmi l'atmosfera.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarmi.

faccio. Gli tendi due si prendono il braccio. Non far pena e ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica.

mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole.

0: Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
4: Buongiorno! Eccoci, giovedì 23 luglio, 6 in punto del mattino, nuova giornata, nuova mattinata insieme, perché non vi lasciamo neanche in questo periodo.
1: Però calma, facciamo piano piano, no. Magari c'è qualcuno che si sta ancora stropicciando gli occhi. Eccomi qua, buongiorno Stefania Iodice.
4: Sei tu che ti devi ancora stropicciare gli occhi, caro Tony Sica. Buongiorno anche a te, buongiorno a tutti quanti voi, dormiglioni come questo omaccione che è qui al mio fianco, che potete guardare insieme a me anche al 266 del digitale o al 735 di Sky.
1: In realtà, diciamo la verità, ci stiamo stropicciando ancora gli occhi dalla meraviglia, perché ieri sera abbiamo visto Odissea e uno spettacolo al di sopra di ogni aspettativa.
4: Cioè, commento tecnico per il film, incredibile, una roba veramente bellissima, 3 ore di bellezza assoluta che vi consigliamo di andare a guardare, 3 ore di bellezza anche qui?
1: Sì, con la musica partiamo con Partenope.

0: Blunt, Serena Brancale, The Colors, ma ormai lo conosciamo questo tormentone dell'estate 2026, Partenope.
1: Allora, dicevamo, ieri giornata di cinema e di bellezza assoluta, posso dire che è una sensazione fantastica quando esci dalla sala e dici wow.
0: Sì, secondo me è anche la sensazione di aver vissuto un passaggio storico in un'era del cinema, capito?
1: Tipo,
0: proprio
1: di
0: quello.
1: Poter dire eravamo presenti.
0: Io c'ero.
1: C'eravamo anche noi.

0: The Weeknd, Take My Breath, alle 6:10 del mattino, più o meno la mia stessa reazione. Ho perso il respiro perché ho riso tantissimo quando ieri mi è capitato un suo video virale, è andato virale.
1: Eh sì, che è diventato un meme a tutti gli effetti. Giustamente voleva coinvolgere il pubblico e ha scelto proprio la persona giusta.
0: Durante un suo concerto ad Amsterdam, sulla canzone Out of Time, ha passato il microfono ad una fan che pensava di essere forse ad un concerto di heavy metal, perché ha iniziato ad urlare senza riuscire poi a scandire le parole del brano.
1: La premessa è che lui chiedeva: conosci le parole,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, lei.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non si scherza col traballo, è soltanto una collocata. Lei traballa dentro all'auto e

0: Splinter Cell, Jimmy Nero alle 6:13 qui su Radio Z. Ancora buongiorno da Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, fatevi sentire al 335 30 10 25. Vogliamo leggere i vostri messaggi, messaggi che poi lo sapete ritroverete anche in sovraimpressione in radiovisione.
0: Allora, adesso andiamo invece nel mondo del rap, o meglio proseguiamo con Nerissima Serpe e Free to Ridere di Te.
2: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Maneskin, 20 anni alle 6:19 del mattino. C'avevano solo 20 anni, non li hanno ancora tuttora, però sono cresciuti, stanno crescendo e fanno scelte importanti.
2: Eh sì, perché c'era stata la proposta, adesso c'è proprio l'annuncio in realtà da parte del Comune di Roma, come è solito fare, con una lista di affissioni di quelli che saranno i prossimi sposi.
1: E la proposta di matrimonio, quella di Parliamo di Damiano David, diventerà matrimonio concreto, quindi a breve, forse dopo l'estate.
2: Fine settembre dovrebbe essere.
1: In quel di Toscana, insomma, ci sono stati un po' dei piccoli spoiler a riguardo.
2: Adesso Amelie, non è Francesco.

0: non è Francesco alle 6:22 del mattino, neanche noi confermiamo, non siamo Franceschi, siamo Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Però magari un Francesco all'ascolto c'è, palesatevi al 335 30 10 25, aspettiamo anche i vostri messaggi.
0: Oh, lo vedi comunque, bravi programmatori musicali, perché un Francesco effettivamente c'è ed è Gabbani con Summer Funk.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Tensione in aula al Senato dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta «Fuori le chat, la seduta è stata sospesa». Lo stanno scudando, Meloni faccia rimangiare alla maggioranza quel voto vergognoso, ha detto il leader dei 5 Stelle Conte. Mario Calabresi sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano, lo ha confermato lo stesso ex direttore della Repubblica e la Stampa. Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ha detto rispondendo ad una domanda sulla possibilità di una sua corsa per Palazzo Marino. Infine il calcio, la panchina della nazionale sarà idealmente al centro dell'incontro di Milano oggi tra i presidenti dei club di Serie A e Giovanni Malagò, il numero uno della federazione che mette le mani avanti, afferma non credo arrivi l'annuncio del CT, al momento manca la risposta del candidato principe Pep Guardiola.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di giovedì nel complesso soleggiata sul nostro territorio, ma tra pomeriggio e sera avremo l'arrivo di fenomeni sui rilievi appenninici che andranno a sconfinare sul medio-basso versante adriatico. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi con valori in diminuzione, eccetto tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di 3D Meteo.

0: Lazza con Male da vendere alle 6:36 del mattino. Solo bene noi vendiamo invece.
1: Assolutamente, quindi restate qui fino alle 9. Pubblicità.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Disco Sound.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sei e 38, allora facciamo un giro di messaggi. Salutiamo Lucio che è in viaggio, sta raggiungendo il resto della famiglia che sarà già avviata per le vacanze. Lui invece da oggi è in ferie, quindi è finito il countdown.
0: Dai Lucio, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, puoi essere felice, puoi gioire finalmente.
1: Carmen e Lucrezia invece stanno andando in ufficio, quindi normale pratica amministrativa.
0: Con calma ragazzi, arriverà anche il vostro momento. Dai.
1: Adesso ultimo.
7: Te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo romantica, ma direi anche romantico lui, visto che crede secondo me alle date, ai numeri, gli dà un'importanza precisa, specifica.
1: Sì, perché il 22 settembre
0: noi torneremo in quel posto, cioè al cinema dove siamo stati ieri.
1: Live a Tor Vergata, insomma, diventa in tutto e per tutto un lungometraggio, possiamo chiamarlo così.
0: Esatto, e debutterà al cinema proprio il 22 settembre.
1: Quindi complimenti ad Ultimo per quest'altro traguardo. Adesso Madonna.

Kumite alle 6:49 del mattino. Finirete per fare anche voi a botte pur di accaparrarvi i biglietti del Future Hit. Quindi giocate d'anticipo e segnatevi la data. Il 2 settembre all'Arena di Verona.

0: Torna il Future Hits Live con un cast incredibile.
1: Tutti sullo stesso palco, tra l'altro ci saranno Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, vai, Gaia.
0: Aggiungo anche io altri nomi, scusami, vai. Avevo la fretta di dirlo. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fredde Palma, Clara, Samurai J.
1: Fermati, concedimi di aggiungere altro, perché sì, sarà anche Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, sì, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore d'amici.
0: Vabbè, devi sempre strafare, eh? Tutti quanti tu l'hai voluti dire i nomi.
1: Ti metti in competizione, sai che poi mi parte
0: a così. A chi metta cop, si dice, esatto, alle nostre parti. Vabbè, comunque tranquilli che tra l'altro non vi abbiamo spoilerato neanche tutto il cast. Pian piano vi annunciamo altri nomi. Nel frattempo biglietti su ticketone.it.

0: Fade, Sfere Basta con Pian Sei Mia alle 6.53 del mattino.
1: E allora continuiamo a esplorare anche i protagonisti del 2 settembre all'Arena di Verona, perché arriva prima Stanza a Destra.
0: Assolutamente sì, è vero. Quindi lo ascoltiamo con il suo nuovo singolo dal titolo L'unico ricordo.

0: respirazione, un po' di sgranchimento alle gambe ci vuole.
1: Va bene, fuori onda facciamo una bella passeggiatina. Voi state qui nel frattempo, eh?
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Ve lo dico, raga, siamo per cambiare l'ora del gioco.

0: 22 Zimbabwe arricchiti ad aprire la seconda ora insieme, sono le 7:04. Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, buongiorno da parte di Tony Sica e di Stefania Iodice. Dicevamo due ore da trascorrere insieme, anche insieme ai vostri messaggi al 335 30 10 25.
0: Messaggi che vedrete scorrere anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre.
1: Nel frattempo guardate anche videoclip come quello che sta per arrivare adesso di Gracie Abrams.

0: Ancora c'è Rove alle 7:10 qui su Radio Z. Facciamo anche un po' di saluti. Luca, che insomma saluta la sua famiglia, ci avvisa anche che sta per intraprendere il suo lavoro, il portinaio.
1: Ah, è un nuovo inizio?
0: No, mi sa che è storico, cosa... però mi fa sempre strano pensare che ci sia ancora qualche palazzo con il portinaio.
1: Ma meno male, perché per la quantità di pacchi che ogni volta ci facciamo recapitare a casa, se, ci aiutano anche in quello, no? Nella gestione in sicurezza di tutti i nostri acquisti, soprattutto.
0: Ad averceli più portinai. Adesso Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
2: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: I nostri DNA insieme, lo ricordiamo spesso, formano il Buongiorno Z. Tony Sic e Stefania Iodice, sempre sempre con voi anche in questo giovedì.
1: Ed eccoci qui, ricordiamo anche le modalità per seguirci con l'app, soprattutto adesso che siete in vacanza, magari disperate perché non avete la radio a portata di mano. C'è il cellulare, c'è RTL 102.5 Play.
0: Quindi nessuna disperazione, adesso c'è anche Fra Quintale.

0: Angelina Mango con Ci pensiamo domani alle 7:20 del mattino. Noi pensiamo ancora al cinema oggi, sì. Tutta una giornata dedicata al cinema.
1: E gli autori di questo film, che insomma ebbe un discreto successo, La La Land, ci hanno pensato 10 anni dopo. Che sai, ci sono state molte critiche all'epoca, anche goliardiche,
0: ma
1: in realtà.
0: Neanche me le ricordavo.
1: Sulla mano di Ryan Gosling, che non era allineata come quella di Emma Stone.
0: Mamma mia, a me sembrava fatta apposta. Comunque, talmente le critiche o dei meme che saranno nati da sta cosa, che in vista del 10° anniversario del film che lo riporterà nelle sale, che hanno fatto?
1: E niente, hanno raddrizzato la mano di Ryan Gosling.
0: No.
1: Quindi hanno accontentato quello che era diventato ormai un La La Hand.
0: Che poi io sto guardando adesso la foto. Boh, io sono comunque più affezionata alla mano.
1: Cioè, era più naturale.
0: Era molto più naturale, non ci trovavo niente di strano. Perché siamo sempre così criticoni?
1: Ma che ti devo dire? Team Impala con Jenny Dracula.

0: Jenny Dracula alle 7:24 del mattino, in questo giovedì in cui siamo diventati un po' esperti di cinema, io e Tony Sica.
1: Tra l'altro, sulla La Land, io ricordo che in sala tante persone si alzarono e andarono via sul primo piano sequenza che durava 10 minuti a modalità musical.
0: Che poi era comunque di una bellezza e difficoltà rare.
1: Però ti dico, metà della sala.
0: Ma cioè, sì, ma è la roba che hanno frainteso un po' il film.
1: Se ne sono pentiti, mi sa.
0: Secondo me sì.

0: J-Ax Italia Starter Pack alle 7.30 qui su Radio Z. Allora, c'è anche una ricerca che riguarda la sala.
1: Visto che state apprezzando tanto questo nostro, questa nostra vicinanza al cinema, c'è anche una ricerchina adatta al tema, condotta dall'University College.
0: Wow.
1: Secondo cui andare al cinema allena la nostra concentrazione. Un vero e proprio allenamento per la mente. Insomma, secondo me non c'era bisogno neanche della ricerchina.
0: Ce lo potevamo aspettare, però un invito a spegnere i cellulari,
1: sì,
0: no?
1: Lontani da ogni tipo di distrazione, ci concentriamo sul film e non pensiamo a nient'altro.
0: Arriva Joelie

0: con un'ora alle 7.32 del mattino. Noi manca un'ora, forse anche più insieme in realtà, un'ora e mezza.
1: Sì, c'è tempo ancora. Adesso Noemi e Vito Salamanca.

0: Amber con Homewrecker alle 7.39 del mattino con Tony Sica e Stefano Iodice, immersi nel cinema e nel talento in generale, direi.
1: Esatto, perché la difficoltà più grande è riconoscere il talento, ma soprattutto saperlo gestire.
0: E c'è qualcuno che è riuscito a farlo nel tempo, ne parliamo tra pochissimo.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
11: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
0: E 41 del mattino in questo giovedì 23 luglio parliamo anche di talento, in qualche modo torniamo al cinema.
1: Sì, torniamo anche allo show in generale, sì. La storia di Jim Carrey che ha raccontato tempo fa di come è nata, da come è stata canalizzata la sua passione.
0: Lui era un ragazzo forse come
1: vivace.
0: Tanti di noi, esatto, vivace, a scuola faceva fatica a stare fermo in un posto, parlava, la maestra anziché punirlo o limitarlo.
1: Eh sì, ha detto, guarda, se tu fai il bravo, fai tutti i compiti, ci fai sti ore tranquilli, l'ultimo quarto d'ora della giornata sali sulla cattedra e fai il tuo show.
0: E da lì lo show l'ha fatto anche in altri contesti.
1: Sì.

0: Padova, mai 7:44 del mattino su Radio Z. Si parla di talenti.
1: E si parla anche di educazione in qualche modo, cioè come effettivamente riconoscerlo e non sopprimere un talento, perché lì per lì il tuo obiettivo
0: è più facile, forse,
1: sì,
0: dici.
1: È più facile metterlo in punizione e basta, capito?
0: È vero, è vero. Ed è una fortuna quando si incontrano sul proprio percorso, in questo caso maestre o maestri che ci sanno valorizzare.
2: Nello stesso posto, contemporaneamente, nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Alex Warren, Ordinary, alle 7.50 qui su Radio Z. Anche per lui, diciamo, l'estate ha portato aria di novità.
1: Sì, questo, diciamo, tra l'altro poi è stato il singolo che l'ha portato al grandissimo successo mondiale. Non mi ricordo per quante settimane o forse mesi il brano è rimasto primo in classifica. Questo vuol dire che tutto il successo gli ha permesso anche di lavorare ad un secondo progetto discografico.
0: Quando è che arriva?
1: Arriverà il 29 agosto dal titolo Wild Child.
0: Oh wow, caro Alex, noi ti aspettiamo anche qui a Radio Z. Se vuoi passare proprio al Buongiorno Z, siamo contenti.
1: Ci stiamo allenando pure in inglese.
0: Perché no? C'è Samurai J adesso, Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, alle 7.53 del mattino, forse l'unico modo per vivere una paranoia al meglio, no? Sulle note di un bel flamenco sensuale.
1: Quantomeno movimentato, un po' come quelli che dicono piangere su una
0: Lambo. Sempre meglio che piangere su una macchina che manco parte.
1: A proposito di piangere, 13 Pietro con Giuli, qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Volevo capire con Marrakesh, la voce di Madame 759 qui su Radio Z. Buongiorno Stefania Iodice.
1: Buongiorno Cateto Anisica, siamo arrivati anche già alla fine di questa seconda ora insieme. Per fortuna non c'è due senza tre.
0: Esatto.

E ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga alle 8 e 4 del mattino ad aprire la nostra terza ora insieme su Radio Z.
1: Ad aprirla con il ritmo giusto che continua anche guardando al panorama internazionale. Lui non ci lascia mai praticamente e per fortuna mi viene da dire.
0: Direi assolutamente sì, per fortuna. Harry Styles, Dance No More.

0: C'è Clara con Nero Gotico alle 8:11. Continuiamo anche con i saluti. Ne abbiamo lasciati indietro un bel po'. Salutiamo Kevin da Torino,
1: sì,
0: che ogni giorno ci ascolta e va in una località a Stilido, penso si legga.
1: Sì, forse abbiamo fatto anche una pubblicità per divertirsi un po'. Dice: buona giornata e grazie per esserci sempre. Grazie a te per darci continuamente fiducia. Portaci anche al mare in qualche modo. Se vuoi, inviaci qualche foto per farci rosicare per benino. Poi ancora altri saluti, c'è chi ci fa i complimenti e ci ringrazia per la compagnia.
0: E allora noi continuiamo anche con la musica, andiamo in quel di Bergamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
1: Magari si sta pure un po' più freschi a Bergamo.
0: Dubito.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, alle 8:15 del mattino in questo giovedì 23 luglio, nel quale siete protagonisti voi con i messaggi al 335 30 10 25.
1: Mare, montagna, ma anche ancora ufficio, quindi solidarietà a chi invece sta ancora lavorando. Adesso andiamo da Bea, che dici?
0: Andiamo in quel d'Inghilterra con la sua Rich.

0: sì, dai, non manca neanche un po' di nostalgia, anzi soprattutto devo dire che a volte mi prende proprio del periodo estivo la nostalgia, che solitamente no, è descritta da tutti, forse sono solo voci di corridoio, come il periodo felice e spensierato, però credo di non essere l'unica a provare nostalgia proprio nel periodo estivo.
1: No, guarda, secondo me la nostalgia è una caratteristica, almeno per me, che arriva a settembre. L'estate...
0: perché è finita.
1: C'è proprio la spensieratezza, cioè il desiderio di mollare, più che
0: in
1: altro.
0: In questo periodo, dici?
1: Sì, l'estate.
0: Ma
1: ti porta quello,
0: cosa?
1: Lasciatemi
0: lavoro?
1: A mollo, a mare, in piscina, capito?
0: Quindi,
1: quello.
0: Più che di mollare, di ammollare.
1: Brava, esatto. Quello è proprio il verbo giusto. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso alle 8:24. Stiamo per entrare anche nell'ultima mezz'ora di questo giovedì 23 luglio.
1: Allora, si parlava di spensieratezza. Forse l'estate ci porta anche a fare grandi mangiate, delle quali poi ci si pente. Come ci scrive Giuseppe, dice: credo di aver esagerato con la frittura di pesce. Ieri sera mi sento uno straccio. Vabbè. Ma ne è valsa la pena?
0: Pensa quanto eri felice però ieri sera.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con la cronaca. Spuntano altri video sul dramma di Fakir, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale, prima e poi immobilizzato. In un altro la ripresa delle manovre di rianimazione mentre Fakir denuncia il legale di famiglia, a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. La Croce Rossa intanto difende i volontari intervenuti. Ancora la cronaca. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Speriamo nella grazia o nei domiciliari, anche tenuto conto della sua età, dice la figlia del gioielliere. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, la panchina della nazionale sarà idealmente al centro dell'incontro di Milano oggi tra i presidenti dei club di Serie A e Giovanni Malagò, il numero uno della federazione, mette le mani avanti, afferma: non credo arrivi l'annuncio del CT. È tutto, c'è il meteo.
0: Meteo Z.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì nel complesso soleggiata sul nostro territorio, ma tra pomeriggio e sera avremo l'arrivo di fenomeni sui rilievi appenninici che andranno a sconfinare sul medio-basso versante adriatico. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con valori in diminuzione eccetto tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di 3D Meteo.

0: Elodie con due alle 8:38 del mattino, siamo in due a farvi compagnia, Tony Siega ed io, fino alle 9.
1: Entriamo nell'ultima parte del Buongiorno Z, prima però pubblicità.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.

0: 8:40 del mattino, ci avviciniamo lentamente, con calma, alla fine di questo appuntamento insieme, ultimi 20 minuti in compagnia di Toni Sica e di Stefania Iodice.
1: E notizie che ci arrivano anche dalla pagina social di Radio Z, che vi consigliamo sempre di andare a seguire.
0: Sì, sì.
1: Sabrina Carpenter potrebbe tornare live in Europa nel 2027.
0: Oh, che bello, ottima notizia. Lei che comunque in quest'anno è stata stra impegnata sotto tutti i punti di vista, non solo quello musicale, l'abbiamo incontrata anche al Coachella, ma anche dal punto di vista cinematografico, no? Raccontavamo del suo debutto che credo arriverà nel prossimo anno.
1: Eh sì, mi sembra di sì, quindi vedremo un prossimo anno bello impegnativo. Si parla di tour negli stati, adesso bisogna capire quale città nel caso.
0: Scegli noi!

0: con 44 Ultra Talk to You alle 8.43 del mattino. Si parlava di nuovi progetti per alcuni artisti, tra cui Sabrina Carpenter. Attesissimo il ritorno anche della mitica Riri Rihanna.
1: Ah, e anche perché queste notizie stanno girando da giorni, ma non si capisce quale sarà la novità.
0: Dovrebbe arrivare un nuovo album, si dice sia ispirato ai Queen. Quindi sale la curiosità ancora.
1: Beh, noi ti aspettiamo. E il tacatà.
2: Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: 8.50 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice. Abbiamo ascoltato Rose Villain con Tony F, la loro Victoria's Secret.
1: E adesso l'augurio che vi facciamo ve lo facciamo sulle note di Karol G e Manu Chao, Viajando por el

0: oggi Manu Chao viajando per il mondo alle 8.53 del mattino. Anche noi in qualche modo viaggiamo, anche grazie ai vostri racconti al 335 30 10 25.
1: E gira e rigira, torniamo in Italia, anche se lui ormai ha un eco internazionale, no?
0: Ha voglia, va fortissimo anche all'estero. Sfera Ebbasta, Distinct con Ai Ai Ai.

0: Capo Plaza fino all'alba, questa la notte di Alessandra Vatta, quella che ci stava raccontando, notte che ha portato anche a un compleanno molto importante.
1: Auguri, oggi sì che siamo felici di annunciarli e di accoglierli, quelli del Turbo Z, Alessandra Vatta in particolar modo, perché quando si festeggiano i compleanni in radio...
0: Cioè le persone per bene questo lo fanno.
1: Le persone per bene educate arrivano e cornetto.
0: E bussano coi piedi,
1: siamo felici quindi veramente di lasciare oggi il programma per andare a mangiare.
0: Quindi tanti auguri alle Vatta, c'è anche Luigi Provenzani, sarà un Turbo Z scoppiettante. Ciao Stefi.
1: Ciao Antonio, ciao a tutti.
2: Team Radio Z, sei un like, ti piace? Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 9.
0: Buongiorno.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck &

0: novembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Turbo Z.
2: Sì. E si parte, sì, si parte, ho fretta stamattina. Buongiorno, è il 23 di luglio, doveva dire Turbo Z ancora. Che cosa entro? Buongiorno Alessandra Vatta.
3: Buongiorno Luigi Provenzani, buongiorno a tutti voi.
2: Tanti
3: che bello
2: auguri.
3: Il 23 luglio, Cifra. Grazie, grazie mille. Mi avete fatto un sacco di auguri, anche i miei colleghi Antonio e Stefania. Ringrazio tutti, tanti di voi che mi hanno scritto anche su Instagram. Grazie veramente tanto, anche se gli anni iniziano ad essere un pochino, quindi insomma non si dice più la cifra.
2: Assolutamente. E invece tanti grazie. Auguri anche a una persona con cui condividi praticamente tutto, tra cui il compleanno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tanti auguri Presidente, sempre nei nostri cuori.
3: Assolutamente, sempre nei nostri cuori. Per certi versi mi piacerebbe condividere di più, per tanti altri meno in realtà.
2: Tante responsabilità.
3: Esatto, appunto, anche troppe alcune volte.
2: Mettiamo la musica che è meglio noi, qui su Radio Z arriva Saif, buona domenica.

0: Buona domenica, ci dice Saif alle 9:05 minuti. Buongiorno, in realtà buon giovedì a tutti quanti da parte di Luigi Provenzani, Alessandra Vatta e da Saif, appunto.
1: E che fate voi di bello? 335 30 10 25. Ci sono Serena Brancale, Levante, Delia.

0: Ava Medi Villa Banks, questa è Tetta, alle 9:12 minuti su Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani e tante cose che girano nella nostra testa, tipo tante date da ricordare per fare gli auguri. Ma voi vi ricordate le date di compleanno dei vostri amici? Cioè, come fate?
1: Allora, se il mio compleanno peraltro non mi inganna, a proposito di date da ricordare, domani proprio Villa Banks sarà a Gallipoli per un concerto.
0: Ah, pensavo ti ricordassi.
1: No, perché il 24 luglio ho detto oggi 23 dovrebbe essere il mio compleanno, quindi domani c'è lui.
0: Va bene, bello. C'è Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio Z. Machine Gun Kelly, grandissimo rapper, grandissimo cantante punk, anche se posso dire ha dissato Eminem. E io quindi starei un po' attenta a ciò che si fa in questi casi, eh.
2: Ci sta, lui invece lo stiamo scoprendo insieme qui su Radio Z, è venuto a trovarci anche lunedì, trovate l'intervista completa su RTL 102.5 Play per sapere qualcosa in più su di lui, su Praci. Questa è Broken World. Baby, no, no, risp-

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: oceanica.
1: Merck & Cremont, Giovanotti, Oceanica su Radio Z alle 9:22 minuti. Però pensavo, non c'è nulla di più brutto di quando vuoi andare al mare per rilassarti, invece sono tutte onde, al contrario dei surfisti che invece vanno al mare per
2: cercare le onde,
1: invece trovano magari il mare piatto.
2: Posso dire? Se non sono eccessivamente elevate a livello di diventare quasi pericolose, è divertente farsi il bagno quando ci sono le onde.
1: Sì. Però bisogna essere predisposti. Mentre per quanto riguarda il surf, il problema si risolve con quei macchinari che creano le onde artificiali, no?
2: Nelle piscine. O le barche anche.
1: Anche con le barche.
2: Wake surf.
1: Cioè, rari dal tacco con dal tacco.

0: Reri dal tacco, qualora non fosse chiaro, dal tacco.
1: Dalla Puglia.
0: Sia nel titolo, sia nel brano, poi lo ripete una serie di volte.
1: Assolutamente sì, anche nel nome, nel suo nome.
0: Nel nome, nel titolo del brano e nel testo del brano.
1: E in tanti magari passeranno l'estate proprio nella sua Puglia. Fatecelo sapere al 335 30 10 25. Un saluto anche a Rita che ci manda tanti baci. E allora, i The Colors arrivano anche per Rita, eh?

0: via radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia e tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Per operazione in dogana sulla 9 Lenate Chiasso c'è 1 chilometro di coda tra Como Montolimpine e Chiasso in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in Liguria sulla 10 Genova-Savona per traffico congestionato, 1 chilometro di coda tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia e 2 chilometri di coda per ripristino di un incidente tra Savona e Albisola in direzione di Genova. Traffico incolonnato sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 13 verso Ancona. A Roma sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. È tutto, buon viaggio.

0: sei chi sei?
1: G-U-E.
0: Molto bene, su Radio Z c'è anche appunto Gue con Mollami, la parte 2. Prima ancora Gaia con Bossa Nostra. Ci siete voi al 335 30 10 25 con tanti messaggi. Vi leggo questo della nostra amica Anna.
1: Vai.
0: Dice: fare il bagno in fiumi e laghi è bello, specialmente quando fa troppo caldo, ma l'acqua è anche molto pericolosa, quindi state molto attenti. Effettivamente, effettivamente è così.
1: Fate attenzione appunto come ci dice Anna. Torniamo tra pochissimo.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare.
4: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis. Buongiorno, convenienza.
11: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: I minuti passati dopo le 9 in questo giovedì 23 luglio con Luigi Provenzani, Alessandra Vatta, ci state voi al 335 30 10 25. Prima Gue con Mollami Part 2 nel 2022, perché la Part 1, cioè il Mollami e basta, sì, l'aveva già detto nel 2017, quindi insomma è un ribadire il fatto di non stressarlo. Io penso che in tanti ci possiamo unire a lui, no?
0: Loro invece si trasferiscono sul sole, sono Yugel, Himan Angel e Ultranate.

0: Yugel, Imal Angel, Ultranate su Radio Z, Moving to the Sun. Forse più traslocare dove c'è il sole che sul sole, perché sul sole non c'è vita, eh?
1: Verso il sole,
0: mettiamola così, forse è meglio.
1: In questo periodo già ce l'abbiamo abbastanza troppo vicino il sole. Abbastanza troppo non si dice, però rende meglio l'idea.
0: Sì, era
1: molto vicino, considerato quanto fa caldo.
0: Bisognerà aspettare settembre per stare un po' meglio. In questo caso arriva proprio settembre con 2 settimane su Radio Z.

0: Tedua con Ciuniri su Radio Z. Sono le 9:50 minuti con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta ed è il momento di ricordarvi un appuntamento. Segnatevi questa data. 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è veramente super.
1: Tutti sullo stesso palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Eh sì, il cast è veramente pazzesco. La lista è ancora lunghissima. Ci saranno infatti anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA EK7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola. Ci sarà River Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici. Dove acquistiamo i biglietti, Alessandra Vatta?
0: I biglietti si acquistano su ticketone.it. Sbrigatevi perché veramente stanno volando.
1: Assolutamente sì. Arrivano Angelina e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E quindi sì, ci saranno anche loro, Angelina Mango e Marco Mengoni, sul palco del Radio Z Future It's Live 2026 alle 9.54. Questa è Radio Z con la nostra playlist unica e pazzesca.
2: È pazzesca anche lei, Elea, non è divertente.
3: Ma non è divertente.

0: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Destinazione Z.
1: Eccoci qui, buongiorno, alle 11.03 minuti, buon giovedì 23 di luglio, questa sì è Destinazione Z, ovviamente siete su Radio Z. Mando un saluto, un abbraccio al nostro Mario Vai che oggi si trova in quel di Venezia, ma non temete, non vi preoccupate, domani tornerà puntuale come sempre dalle 11 e anche oggi staremo insieme fino alle 13, quindi due ore di musica, di chiacchiere soprattutto con voi al 335 30 10 25. Facciamo una cosa, vi ricordo anche i nostri canali per la radio visione nel caso in cui vi trovaste a casa, avete la possibilità di seguirci anche lì, quindi 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se siete in giro, e io lo so che tanti di voi lo siete già perché ce lo scrivete e ci mandate le varie foto, ecco, seguiteci sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, perché lì trovate un sacco di contenuti esclusivi. Amici, prima di iniziare la puntata vi voglio fare una domanda: avete provato hummus noce avocado? Ecco, fatelo subito, ha un gusto davvero particolare, delicato e raffinato e come tutti gli hummus Noah è senza glutine, senza OGM e senza conservanti, è buonissimo da solo e perfetto come ingrediente per piatti originali e sfiziosi. Lasciatevi ispirare dalle tantissime ricette che trovate sulla pagina Instagram Noah Vegetale, hummus Noah fatto con amore. Ringraziamo hummus Noah che ci tiene compagnia da tutta la settimana, anche oggi lo farà in Destinazione Z. Partiamo, c'è Shiva.

Ad aprile è uscito il suo nuovo album, l'album di Shiva, che si intitola Vangelo. 13 tracce con tantissime collaborazioni, tra cui anche questa. Questa era la sua Bad Bad Bad insieme appunto a Jolie. Quindi Destinazione Z alle 11.08 minuti. Andiamo avanti con la musica. Ci sono anche Mace, Salmo con la Pesce, con le loro Cattive Abitudini.

Era il 2023, usciva questo pezzo Players, che in realtà non è altro che un campione di un pezzo del 1982 che si titola The Message, preso e rielaborato come fanno ultimamente molti artisti. Devo dire che funziona molto questa cosa, questo nuovo trend. Le 11:14 minuti, buon giovedì 23 di luglio, amici, questa è la vostra Destinazione Z e fino alle 13 ascolterete i pezzi che vi fanno compagnia per quest'estate, non solo, che vi hanno fatto compagnia nelle scorse estate e negli anni passati, perché devo dire che abbiamo una programmazione musicale molto molto ricca. E infatti arriva anche lui, c'è Bresh con Da Dio.

Dall'album Mediterraneo Brescia con Da Dio, le 11:17 minuti. Buon giovedì 23 di luglio, amici, come state? Scrivetemelo al 335 30 10 25. E nel frattempo, mentre mi arrivano i vostri messaggi, ci ascoltiamo uno dei pezzi che sta spopolando, che stiamo amando moltissimo, che vedo con La Graziosa.

0: sempre bello ritrovare Rove nella nostra programmazione musicale qui in Destinazione Z con Ale, le 11:24 minuti. Amici, facciamo una cosa, ci fermiamo, ma guarda, proprio pochi secondi e torno da voi.
1: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noah, fatto con amore.
0: Eh sì, ve l'avevo detto, pochi secondi e siamo tornati immediatamente da voi perché abbiamo ancora tantissima musica da farvi ascoltare, tantissimi messaggi da leggere, anche al 335 30 10 25, tantissime cose da ricordarvi, degli appuntamenti molto importanti. Abbiamo parlato del Radio Z Future Hits Live, lo faremo tra poco e ve lo dico adesso perché lo sapete, la lineup quest'anno è incredibile e ci sarà anche lui, Jimmy Nero, e magari canterà proprio Splinter Cell, chi lo sa.
3: Manda la base, DJ Flair!
4: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si sa.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Degli La Sala. Vediamo le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, 5 km di coda in diminuzione per un incidente da poco rimosso tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Consigliamo di uscire a Piacenza Sud e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare a Fidenza. Inoltre, per traffico in direzione di Bologna, tra Firenze e Scandicce, la direttissima, si impiegano 40 minuti invece dei normali 10. E sulla 1 Milano-Napoli comunichiamo anche un chilometro per lavori tra Capo e Santa Maria Capo Vetere in direzione di Napoli. In Liguria, sulla 10 Genova-Savona in direzione di Genova, 2 km di coda tra Savona e Albisola a seguito di un intervento di ripristino. E restano code per un incidente già risolto tra Genova Pegli e il bivio della 7 Serravalle Genova. Inoltre, sulla 12 Genova-Sestri Levante, un altro incidente causa 3 km di coda tra Recco e Genova Est, sempre verso Genova. E sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 3 km per incidente adesso risolto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. È tutto, fate buon viaggio.

0: E ancora complimenti alla nostra Amélie, che conosciamo molto bene per questo suo nuovo progetto musicale. Non è Francesco, alle 11:34 minuti. Ne approfitto anche per ricordare che Amélie insieme a DJ Alma vi stanno tenendo compagnia in alcune date in giro per l'Italia, anzi andate a controllare sui loro social, anche sui social di RTL 102.5, perché lì trovate le varie date. Secondo me, devo dire che meritano parecchio le due ragazze insieme, sono veramente fortissime e non lo dico perché sono di parte, davvero. Andiamo avanti con la nostra programmazione musicale, anche questa niente male, c'è Eddie Brock con Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così. Bel

0: c'è qualcuno di voi che non ha ancora visto Il Diavolo Veste Prada 2? Perché può essere, ci sta effettivamente. È stato sold out per tantissimo tempo. Nel frattempo questa era la colonna sonora, Runway, Lady Gaga e Doechii, qui in Destinazione Z. Amici, io ho una domanda, ma avete seguito il mio consiglio? Avete provato hummus, noce, aceci, avocado? Ma che aspettate? Correte subito a fare la spesa. E già che ci siete, ovviamente siete al supermercato, prendete anche hummus, noce, aceci, ceci erbe e ceci, pomodoro e basilico. Così potete sbizzarrirvi e creare un sacco di piatti facili e gustosissimi. E sì, hummus noa si abbina facilmente a tantissimi ingredienti per pasti freschi e veloci, e perfetto anche con grissini e verdure in pinzimonio, ed è buonissimo anche da solo. Hummus noa fatto con amore. Ringraziamo ancora hummus noa, ovviamente.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: 1878 sa di felicità.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Eccoci tornati, destinazione Z, alle 11.42 minuti, buon giovedì 23 di luglio, amici, io vi leggo sempre anche al 335 30 10 25 e andiamo avanti con la nostra programmazione musicale. Arriva ultimo, ci sono delle grandi novità perché dal 22 al 30 settembre arriverà sui grandi schermi, quindi al cinema, con tutto live a Tor Vergata dopo il grandissimo successo, 250.000 persone, insomma, ancora complimenti a Ultimo e questa è la sua Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Bellissimo il videoclip al 266 del Digitale Terrestre oppure 735 di Sky, ultimo con la sua romantica. Vi ripeto le date perché sono molto importanti: dal 22 al 30 di settembre appunto ci sarà ultimo tutto il tour, il live a Tor Vergata, quindi 250.000 persone, una serata magica, ecco, per chi non ci fosse stato ha la possibilità di viverlo attraverso uno schermo.

Mitica Doja Cat, Paint the Town Red, le 11:52 minuti, amici in Destinazione Z. Allora, io vi ricordo assolutamente di segnarvi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Radio Z Future It Live, e quest'anno la line-up è davvero super. Partiamo con i primi nomi: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, e poi ancora la lista è lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara Samurai J e Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Gimineiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici. Quindi amici, mi raccomando, voi amici, mi raccomando, i biglietti per il Radio Z Future It's Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, quindi mi raccomando, andate subito su ticketone.it e prendetevi, comprate il vostro biglietto, perché davvero è da non perdere. Avete sentito quanti artisti ci saranno, quindi mi raccomando, fatelo subito, fatelo adesso. Andiamo avanti con la nostra musica. Achille Lauro, La città degli angeli su Z.

0: romanticismo, Giselle. Alle 11:59 minuti in destinazione Z, amici, è volata la prima ora, ma non temete, lo diciamo sempre, ne arriva una seconda, perché siamo insieme fino alle 13, lo facciamo nello stesso modo, quindi con la musica migliore che abbiamo solo per voi, anche al 335 30 10 25. Tra poco vi chiederò anche che cosa si mangia oggi, lo sapete, le mie solite domandine. Allora voi rimanete con noi fino alle 13 qui in destinazione Z, a tra poco. Mezzogiorno.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Che gruppo, ragazzi! Merkin Cremon, Serena Brancale e anche i The Colors. Questa era la loro Partenope. Iniziamo così la seconda ora di Destinazione Z alle 12.03 minuti. Amici, buongiorno, buona giornata. Che fate in questo giovedì 23 di luglio? Io vi faccio ascoltare una bella novità. Canova, Il Busso.

questo pezzo ti fa proprio partire il movimento d'anca. Era il 2024 quando cantavamo e ballavamo Passione di Fred De Palma. Quest'anno invece ci sta facendo girare la testa con Anita, il nuovo pezzo che abbiamo in programmazione musicale anche qui su Radio Z. Ogni tanto lo ritrovate. Le 12:09 minuti, amici, buon giovedì 23 di luglio. Non è presto, non lo è per chiedervi che cosa c'è nella vostra schiscetta anche oggi che è giovedì, ma soprattutto anche d'estate, perché in molti vi portate la schiscetta in spiaggia, quindi anche lì sono molto curiosa di sapere in che cosa consiste. Andiamo avanti con la nostra musica, ci sono Fade e Sfere Bassa con Piensa en mí

0: pensami.
1: Uno degli artisti italiani che vanta più collaborazioni internazionali, ovviamente parlo di Sfera Ebbasta, e lui era Fade, Piensa e Mille, 12 e 12, esprimete un desiderio, lo sapete, ve lo chiedo sempre. Tra l'altro abbiamo visto i due insieme per la prima volta su un palco a San Siro durante il live di Sfera Ebbasta. Continuiamo con la nostra musica, arriva lei, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: E usciva 2 anni fa Booster di Tananai, qui in destinazione Z alle 12:20 minuti. Facciamo una cosa, ci fermiamo, pochissima pubblicità e torno da voi.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Ve l'avevo detto, pochissima pubblicità e sono tornata da voi. Le 12:20 minuti, amici, buon giovedì 23 di luglio, ancora 40 minuti da trascorrere insieme. Lo facciamo come? Beh, innanzitutto con la radiovisione, dove potete seguirci anche con i nostri faccioni, ma soprattutto con i videoclip che accompagnano le canzoni che poi ascoltate qui su Radio Z. Quindi 266 del Digitale Terrestre oppure 735 di Sky, il nostro numero, ve lo ricordo, per chi fosse nuovo, il 335. 5, 30, 10, 25. Poi un'altra chicchetta, niente male, la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Abbiamo ricordato tutti i nostri canali, allora adesso possiamo continuare con la nostra musica. 22 Simba, Gue Arricchiti.
3: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va

riconosciuto anche per il supporto che dà agli emergenti, anche tramite collaborazioni importanti come questa. Gue insieme a 22 Simbra, questa era la loro Arricchiti. Le 12:23 minuti, buon giovedì 23 di luglio. Amici, chi è in giro con DJ set a suonare anche in Italia nei club, devo dire che è lui, Bob Sinclair, I Can't Wait. Ce l'ascoltiamo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale, prima e poi immobilizzato. In un altro la ripresa delle manovre di rianimazione mentre Fakir, denuncia illegale di famiglia, è a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. La Croce Rossa intanto difende i volontari intervenuti. Via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. La norma approvata con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli introduce la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. Il calcio, la panchina della nazionale, sarà idealmente al centro dell'incontro di Milano oggi tra i presidenti dei club di Serie A e Giovanni Malagò, che mette le mani avanti e afferma: non credo arrivi l'annuncio del CT. Al momento manca la risposta del candidato principe Pep Guardiola. Per il momento è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore correnti fresche continueranno ad apportare un po' di instabilità sulle regioni di nord-est e poi anche sui rilievi appenninici in sconfinamento al medio-basso versante adriatico. Sarà soleggiato invece altrove. Contesto climatico caldo ed estivo con valori non oltre i 30 gradi al nord e sulle regioni adriatiche. Tutti i dettagli sull'app di Trabimeteo.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. Vediamo la situazione in Liguria sulla 10 Genova-Savona in direzione di Genova. Rileviamo 2 chilometri di coda tra Savona e Alvisola per un intervento di ripristino e traffico intenso tra Genova-Pegli e il bivio della 7 Serravalle-Genova. Inoltre sulla 12 Genova-Sestri-Levante per un incidente da poco risolto restano 4 chilometri di coda tra Recco e Genova-Est sempre verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico in direzione di Bologna segnaliamo code a tratti tra Piacenza e Fiorenzuola e tra Firenze Scandicci la direttissima si impiega mezz'ora, il doppio del normale. Sulla 14 Bologna-Taranto coda tra Castel San Pietro ed Imola per incidente già risolto in direzione di Ancona. Nella capitale 1 chilometro sulla diramazione Roma Sud dalla Torrenova per traffico in ingresso al grande raccordo anulare. E per gli spostamenti ai confini segnaliamo code sulla 9 Elena de Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera e 1 ora di attesa nel versante francese del traforo del Monte Bianco in ingresso d'Italia. È tutto, fate buon viaggio.

0: Questi erano gli inizi, Anna Dripping in Milano, adesso siamo già al terzo album, uscito da poco, Million Dollar Babe, ancora complimenti davvero ad Anna, la nostra baddie preferita. Pubblicità e torniamo tra poco.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Dai che abbiamo 20 minuti ancora da trascorrere insieme e ne approfitto ora che ho il tempo di farlo. Vi ricordo il 2 settembre all'Arena di Verona, Radio Z Future It's Live. Fatelo adesso se avete un momento, andate su ticketone.it, comprate il biglietto, fate l'ora perché davvero sono amici, le prevenite volano, poi vi ritrovate ad agosto senza il biglietto e poi vi ritrovate a vedere le storie su Instagram dei vostri amici, tante altre persone invece che si trovano lì ad una serata davvero imperdibile e voi rosicate giustamente perché non avete il biglietto, quindi fatelo subito, ci mettete un minuto davvero, ticketone.it, 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live. Musica, c'è Dracula con Impara e Gianni.

Impala insieme a Jenny con Dracula versione remix, le 12:43 minuti in destinazione Z. Andiamo avanti con la nostra musica, è tantissima, lo sapete, delle belle novità musicali qui su Radio Z come sempre. Loro sono Trigno, Ermal Meta, devo dire una collaborazione inaspettata, e questa è la loro Irrecuperabile.

0: Dato che non esce nuova musica da un po', ecco, noi ci divoriamo tutto il catalogo vecchio di Da Supreme. Questa è la sua Lanta Switchland alle 12.49 minuti. Buon giovedì 23 di luglio, amici, come sempre. La nostra musica è sempre sul pezzo, lo sapete ormai. E infatti ci stiamo per ascoltare una bella novità musicale, fa parte di un nuovo progetto musicale, appunto. Lui è Tedua, è uscito da poco il suo nuovo album Ryan Ted Mixtape, ha fatto San Siro, ci saranno tantissime date, è passato a trovarci, quindi se vi va ritrovate l'intervista su RTL 105 Play e questa è la sua Mai.
1: RTL

ci ha parlato anche di San Siro. Infatti Tedua con la sua Mai, le 12:52, siete sempre su Radio Z, sempre all'interno di Destinazione Z. Devo dire che nonostante il periodo estivo tantissimi artisti ci passano a trovare, quindi mi raccomando non perdetevi le nostre interviste nel collettivo Z, e se non avete la possibilità di seguirci live, come vi dicevo poco fa, c'è sempre la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Lei l'abbiamo vista suonare in giro per il mondo a Ibiza, devo dire l'ultima data, Peggy Gou, l'ascoltiamo.

0: Dall'ultimo album La Bella Vita c'è anche Arti 5 con il suo Sogno Americano. Le 12:58 minuti. Amici, abbiamo terminato le nostre due ore di Destinazione Z, ma non temete perché domani torniamo. Domani dovrebbe tornare anche il fagiolino Mario Vai, quindi lo aspettiamo come sempre dalle 11 alle 13. Un grazie speciale a Humus No, all'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e senza OGM. Se vi piace sperimentare abbinamenti originali, provate Humus No a ceci avocado e lasciatevi sorprendere dal suo gusto delicato e raffinato. È buonissimo da solo e perfetto per ricette originali. Le trovate tutte sul sito noa-vegetale.it. Humus No fatto con amore. E con amore io vi do appuntamento a domani dalle 11 alle 13. Adesso ci dovrebbe essere Channa, se non sbaglio.
1: Teoricamente
0: c'è lui fino alle 15, giusto? Confermato giusto, anche oggi.
1: Vacanza, poi vacanza.
0: Domani ne parliamo. Ciao.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
3: Zetagram. Buon pomeriggio amici, le 13 e un minuto significa che inizia come ogni giorno il programma che ha appena detto quella voce elettronica lì, Zetagram. Ogni giorno a pranzo insieme, io sono Channa, voi al 335 30 10 25 nel ringraziarvi perché ogni tanto, non ho mai capito con quale cadenza, con quale frequenza, escono anche i dati d'ascolto, che a volte escono a cadenza annuale, a volte semestrale, a volte trimestrale, alle volte forse da un giorno all'altro. Vi chiamano e vi chiedono che radio ascoltate e tanti di voi sicuramente non hanno ricevuto la chiamata perché siete talmente tanti, ma altri sì invece, e hanno detto Radio Z che è cresciuta ancora negli ascolti e sono molto felice di far parte di questa grande famiglia che vi accompagna anche in vacanza, in ogni situazione, perché alla fine siamo insieme quando fa freddo, quando fa caldo, tipo in questo periodo dove però fa un po' meno caldo secondo me rispetto all'altro ieri, quantomeno si respira già un po' di più, quindi vi ringrazio. Prima però di cominciare con la musica saluto tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia. Ragazzi, 1300 punti vendita, allora sono veramente tanti, eh. Sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi, ne parlavamo anche in vacanza, magari scoprite dove, quindi su eurospin.it. Anche perché certe scoperte cambiano la spesa, proprio come da Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi. E iniziamo subito con Antidroga di M.

0: Emma e Fabri Fibra aprono Zetagram come ogni giorno dalle 13 alle 15 insieme. Sono le 13 e 6 minuti, io sono Cianna, questa è Antidroga, mentre la canzone che arriva è dedicata a un lunedì un po' così, un lunedì di quelli non di luglio però, questo sicuramente non è un lunedì nero, anche se è giovedì.
1: A complicarci la vita,

Harry Styles all'inizio del suo tour europeo ha fatto una versione chiamata Italian Girls, questa si chiama American Girls, dedicata evidentemente alle ragazze italiane, benché l'abbia fatta in Olanda, poco più vicino all'Olanda a dire il vero, in Belgio. Ha suonato ieri Bad Bunny, che ha avuto delle parole dedicate alle persone di Milano e dintorni evidentemente, ma di tutta Italia, che sono andate a vedere il concerto a Milano, quello annullato purtroppo dalla grandine. Immagino che follia nella testa di chi magari in questo momento sta ascoltando ed era all'ippodromo, doversi trovare dopo una mezz'oretta scarsa a scappare dalla grandine, anche perché era una situazione molto pericolosa. Lui ha detto: è stato uno dei concerti più belli del tour, purtroppo non siamo riusciti a riprogrammarlo, ma tornerò a Milano, tornerò in quella bellissima situazione. Poi chi lo sa, magari all'ippodromo, magari in un altro contesto. Comunque è stato obiettivamente molto molto gentile e anche riconoscente nei confronti del pubblico italiano. Irama Cabana.

Il ritmo latino Cavana è anche questo il Rama che cambia spesso genere, sa saltare da un genere all'altro, da uno stile all'altro, da una penna all'altra, e anche questo secondo me è molto forte di un artista che tanti anni fa ci ha fatto innamorare sia alla scuola di amici, poi sul palco dell'Ariston e poi evidentemente nelle casse di Radio Z. Alle 13:15, saluto al 335 30 10 25 Alice e Anthony che stanno facendo colazione. Posso dire una colazione un po' tardiva, alle 13:15, però è estate, no? Ma diciamo sempre che bisogna fare le cose con calma, per cui ben venga la colazione con calma. Michiko, DJ Goya, Jason Derulo, Melody.

0: Rose Villain, click, boom, le 13 e 21 minuti, state ascoltando Radio Z come ogni giorno dalle 13 alle 15 ci facciamo colazione, sì, compagnia durante la colazione magari tardiva, perché no, d'estate.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Ve l'abbiamo detto, ce ne sono più di 1300 di punti vendita Eurospin in giro per l'Italia, per cui anche in vacanza, per quanto si cambino un po' le abitudini, perché quando uno ormai per tutto l'anno ha trovato la propria abitudine, magari andate a fare la spesa sempre alla stessa ora e avete quella situazione lì in cui sapete più o meno che le vostre energie per caricare la spesa, portarla a casa, svuotarla, sono giuste giuste, calcolate al millimetro. Poi magari vi trovate in vacanza e andate a cena fuori una, due, tre volte e poi dite, ma perché non risparmiare oggi visto che abbiamo fatto altro? Quindi cambiano un po' le abitudini sotto questo punto di vista. Le 13 e 22 minuti su Zetagram, su Radio Z. C'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

E sta passando la prima estate da sposato. Tommaso Paradiso si è sposato un mesetto fa, poco più di un mesetto fa a Capalbio, e questa è la sua Agitare Coca-Cola. Sono le 13:25 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna qui su Zagram. Ne abbiamo parlato anche insieme a lui, a Tommaso Paradiso, a Sanremo, nel chiacchierare poi della sua carriera. Dicevamo, ma quest'estate che succede? Perché si sapeva già qualcosina, non era sicura la data. Lui, devo dire, non era troppo nervoso, era abbastanza tranquillo. Annalisa, canzone estiva.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia. La sala al maggior traffico è in Liguria, in particolare verso Genova, sulla 10 Genova-Savona, 2 km di coda tra Savona e Albisola per un intervento di ripristino e code per flussi intensi tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle Genova. Inoltre sulla 12 Genova-Sesti Levante ancora verso Genova, tra Recco e Genova Nervi restano 2 km di coda per un camion in panne già rimosso. Sulla 1 Milano-Napoli per la circolazione sostenuta in direzione di Bologna, code a tratti tra Piacenza e Fiorenzuola e tra la direttissima Sasso Marconi si impiegano più di 20 minuti, il doppio del normale. In Lombardia code per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e per gli spostamenti ai valichi di confine rileviamo code sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera e stimiamo 1 ora e 15 di attesa nel versante francese del traforo del Monte Bianco in ingresso in Italia. Inoltre un veicolo in panne condiziona la viabilità in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto.

0: Allora, io ho un debole per i tag in generale, no? I tag degli artisti che si annunciano ognuno in una maniera diversa. E io, quando c'è Osmani Garcia, sento sempre quell'inizio, il taxi Osmani Garcia, che poi questo è inconfondibile, no? Insieme a Pitbull e Sensato alle 13:40 minuti su Radio Z. Sentite un po', stamattina ho avuto un'idea geniale. Sono andato a fare la spesa da Eurospin e mi sono elettrizzato, come Alessandro Volta quando ha inventato la pila. Perché ho scoperto che da Eurospin si risparmia davvero. Ragazzi, da Eurospin ci sono tantissimi prodotti esclusivi super convenienti e di qualità. Cercate anche voi l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
4: Ogni giorno una grande scoperta.
3: Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
6: Le 13 e 42 minuti, state ascoltando Zetagram come ogni giorno dalle 13 alle 15. Spero di farvi già compagnia in vacanza, ma probabilmente vi sto facendo compagnia, quantomeno la maggior parte di voi, mentre la state progettando, oppure l'avete già organizzata, avete già scelto qualsiasi cosa. È un momento che a me piace moltissimo. Per esempio, noi di Radio Z l'abbiamo detto e lo ascoltate alle volte negli spot, quest'estate andremo in Calabria e per quelli che saranno lì nel TH Resort di Praia Mare,

chiacchiereremo con voi, insomma, quello che facciamo da ogni anno, da tanti anni, insomma, tutte le estati. Per quelli che invece sono in giro, beh, chiaramente alcuni vanno in vacanza prima, altri vanno in vacanza dopo. Personalmente organizzerò la vacanza questa sera e lo trovo un bel momento. Credo che anche tutti voi, quando scegliete il momento in cui organizzare la vacanza, un pochino sentiate quel focherello dentro.

Amici, abbiamo aperto il pre-show del Power Hits Estate 2026 il 31 maggio al Foro Italico con Talk to You di Another e 54 Ultra. Sono le 13:46 minuti, state ascoltando Radio Z e lui, quello che sta per arrivare come primissimo palco, ha calcato proprio quello lì del Foro Italico ed era il Future Hits Live dell'anno scorso. Nicolò Filippucci, Mantra.

0: Che album gigante, dal 2021, contiene Crazy Love di Marracash alle 13:52 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, ve la siete segnata il 2 settembre, la data che arriva il Radio Z Futurist Live, nella quale tutti voi canterete, salterete, tutti noi lo faremo perché la lineup è davvero super. Tedo, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors e Gaia, tutti sullo stesso palco, la lista è ancora lunghissima. Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi ancora Angelina Mango, Brescia, Merck & Cremont, e ci saranno anche Baby K, LD, IH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa a settembre, poi anche Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman e infine Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici. I biglietti per Futurist Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Si definisce ineluttabile nelle sue storie Instagram, Noemi. Questa è la collaborazione con Vito Salamanca, che ha collaborato agli ultimi successi di Samurai J. Si chiama Tu cosa fai questa sera alle 13:59 minuti. La canzone è ascoltata su Radio Z, come al solito in diretta su Zetagram. Io sono Cianna, contento che Noemi stia molto meglio, sicuramente l'animo non le è mai mancato e ci si è presa anche molto in giro riguardo alla caduta, che per fortuna le ha permesso di prendersi in giro, perché significa che non si è fatta troppo male. Sono le 14.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

E si devono vedere alcuni baci, è necessario che si vedano, lo dice Serena Brancale, si deve dare un bacio che si deve vedere. In anima e core alle 14:09 minuti state ascoltando Radio Z qui su Zetagram, io sono Cianna. Se ne parlava un po' di estati fa, c'era questo tema che poi non è un tema così isolato in realtà, semplicemente era uscito, mi ricordo, in quel periodo e ci si chiedeva, come ci si può chiedere in continuazione quando uno vuole fare una conversazione di questo livello, baciarsi o non baciarsi tanto in pubblico, far vedere tanto questo bacio, farlo vedere poco. E in effetti qui Serena Brancale è stata abbastanza chiara, secondo me. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Senti che belle corde in Flamenco Paranoia, Samurai J alle 14:12. State ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Chan, è stato un po' premonitore perché il flamenco spagnolo magari anche per i mondiali ha avuto qualcosa a che vedere, o magari assolutamente no, era evidentemente una coincidenza, non c'entrava assolutamente niente. A proposito di mondiali, arrivano tre norvegesi, tre che sicuramente hanno tifato Haaland, ce l'hanno anche raccontato qui ai microfoni di Radio Z. Questa è Magnetic, loro Ibiza.

0: Sono passati 7 anni. 7 anni da questa canzone. Guardate che se, allora, se io avessi letto, che ne so, 2 anni, 3 anni, avrei detto fino a 4. Ok, ci può stare, 4 anni da pensare male. Ma che fosse del 2019, forse non ero pronto a ricevere questa notizia e magari voi non eravate pronti a riascoltarlo, anche perché quando uno pensa a una roba del genere, questa canzone è di tot anni fa, poi magari si ricatapulta immediatamente in quel periodo, pre-Covid, no? Va bene, ok, finita l'ansia, siamo nell'estate 2026, godiamocela, state qui su Radio Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Le 14:20 minuti, godiamoci, dicevamo, l'estate 2026 anche qui su Radio Z, come ogni giorno in diretta dalle 13 alle 15 ci sono io, Cianna, su Zgram a tenervi compagnia, a parlare anche delle vostre vacanze, perché in questi giorni, in questo periodo in cui se ne parla tanto ovviamente di chi sta organizzando essenzialmente, poca gente mi ha scritto dicendo sto tornando dalle vacanze. È capitato, ma essenzialmente stiamo tutti pensando all'andarci, al come organizzarsi, al quanto starci anche e al magari rimanere qui in Italia. C'è un artista, per esempio, che viene dal Tacco, che si chiama Rari dal Tacco. Il Tacco è la sua Puglia.

Ci siamo stati l'anno scorso insieme alla radio, vi abbiamo anche raccontato la realtà pugliese vicino Taranto, ricordo, è stata... Ricordo, ma perché dico ricordo come se fosse chissà quanti secoli fa? Era l'agosto scorso. E lui è Rari dal Tacco, viene proprio da lì, sono le 14:22 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, sta arrivando un artista, o meglio il remix di un brano di un artista che ha dominato il 2025 con il suo album. Questo è Caffè con Ron, ma in una salsa un po' diversa, in un Afro House remix. L'artista che ha collaborato praticamente, che l'ha ripreso, si chiama Clan. Dai, godiamocelo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14 e 29 minuti spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima e poi immobilizzato. In un altro, la ripresa delle manovre di rianimazione mentre Fakir denuncia il legale di famiglia è a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. La Croce Rossa intanto difende i volontari intervenuti. Voltiamo pagina, la terza ondata di calore dell'estate 2026 si è chiusa, la faccia del passo e l'Italia si prepara un weekend di sollievo. L'Italia sarà tutta bollino verde, fa eccezione Cagliari in giallo. Oggi il bollino è giallo in sei capoluoghi: Catania, Genova, Messina, Perugia, Reggio Calabria e Roma. In chiusura con la notizia che questa mattina sono stati diffusi i dati Audi Radio sugli ascolti nel secondo trimestre 2026. Ogni giorno RTL 105 è seguita da 6,3 milioni di italiani, 1,2 milioni per Radio Z. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore correnti fresche continueranno ad apportare un po' di instabilità sulle regioni di nord-est e poi anche sui rilievi appenninici in sconfinamento al medio-basso versante adriatico. Sarà soleggiato invece altrove. Contesto climatico caldo ed estivo con valori non oltre i 30 gradi al nord e sulle regioni adriatiche. Tutti i dettagli sull'app di Trabimeteo.
0: Via Radio.
4: Bentrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove i chilometri di coda sono due tra Savona e Albisola verso Genova per ripristino a seguito di un incidente. Traffico intenso anche tra Genova Aeroporto ed il Bivio con la 7 Serra Valle Genova in direzione del capoluogo ligure. Passiamo poi in A12 Genova-Sestri Levante. Qui troviamo 3 chilometri di coda tra Ricco e Nervi in direzione di Genova per un veicolo in avaria ora rimosso, mentre in A26 dei Trafori si è formata coda per un veicolo in avaria tra il Bivio con la 10 e Masone per chi viaggia verso Gravellona. Infine c'è attesa di 1 ora e 15 minuti per attraversare il traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia, mentre servono 30 minuti in direzione opposta. È tutto, non usate il cellulare alla guida e allacciate le cinture di sicurezza. Buon viaggio!

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: per sempre, Ricky per sempre.
1: Da anni in cima a tutte le classifiche, da circa 10 anni ormai domina praticamente la situazione degli ascolti, la situazione dello streaming. Se fai un feat con lui probabilmente è un banger. Sfera e basta. State qui su Z.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: perfetto sa di felicità.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Le 14:40 minuti, state ascoltando Zetagram. Come ogni giorno in diretta dalle 13 alle 15, io, Cianna, vi faccio compagnia, o quantomeno ci provo, e anche voi mi fate compagnia. In realtà al 3:35, 30:10, 25 il top evidentemente è la musica che ascoltiamo, e prima quella di Sfera mi ha fatto pensare all'incontro che ho visto nelle storie Instagram e nei vari post oggi, non di loro due ma delle pagine che li seguono, lui, Sfera, insieme a Drake, con cui ancora non è stato fatto quel dannato feat di cui si parla da anni. Moving to the Sun.

Una bella produzione da Parigi, la città dove è nato Jugel, che ha collaborato qui con Imael Angel e Ultranate. Si chiama Moving to the Sun, la hit appena ascoltata su Radio Z, su Zagram. Sono le 14:43, io sono Cianna, loro Giovanotti ed Alfa, che vi augurano insieme a me buon vento.

Quando... Belle le hit estive, Benji e Fede dal 2019, dove e quando? Le 14.49 state ascoltando Zetagram e ormai lo sapete. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live 2026. La domanda che vi pongo è: quali artisti vorreste vedere sul palco? Quindi andate su RTL 102.5 Play perché fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Non finisce qui, potresti anche aggiudicarti tu due biglietti per il Radio Z Future It's Live 2026.

Ma buona domenica, ma buona giornata, safe, le 14:52 minuti su Radio Z, state ascoltando Zetagram, io sono Cianna, buon caffè a questo punto del post pranzo, buon caffè macchiato, buon caffè freddo, non buon caffè troppo caldo, cioè espresso tipo in questo momento secondo me innecessario. Siete alle macchinette, prendetelo macchiato, però non lo fanno macchiato freddo, forse è una cosa un po' borghese, andate al bar, ancora più borghese, perché non è che uno può andare al bar quando vuole. Certo che è proprio ordinaria follia. Promessa Franco 126 e Idua.

Lola Young si descrive incasinata in questo Messi di 2 anni fa, dal 2024. Sono le 14:58 minuti, siamo agli sgoccioli di Zetagram, sempre in diretta su Radio Z. Io sono Cianna, vi do appuntamento domani, l'ultima giornata per alcuni di noi, per esempio per me, per esempio per Simone Palmieri, che è il 50% del collettivo Z, per esempio non per Niccolò Giustini, perché quel pollacchio si fa altre 2 settimane, però se le fa in un

0: in una bella situazione, perché vi racconterà insieme a tanti altri amici di Radio Z la Calabria, il TH Resort da cui saremo in diretta, per cui tutt'altro che pollacchio, cioè lui è pollacchio a prescindere da questa cosa in realtà. Ringrazio Eurospin nel frattempo, dove fare la spesa è davvero intelligente, perché da Eurospin troviamo sempre qualità, freschezza e tanta convenienza. E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi. Direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it anche se siete già in vacanza. Ce ne sono 1300 in tutta Italia. Come detto, vi do appuntamento a domani, venerdì 24 luglio, e adesso alle ugole del collettivo Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, buon giovedì 23 luglio 2026, siete su Radio Z nel collettivo e io e Nicolò partiamo subito con ringraziarvi, perché sono usciti i dati dei primi 6 mesi del 2026, quindi gennaio-giugno 2026, e siamo sempre di più. Stiamo parlando ovviamente della famiglia di Radio Z, e poi potremmo fare anche un applauso in generale alla famiglia di RTL 102.5 eccetera eccetera eccetera, quindi c'è anche Radio Freccia. Però per quanto riguarda Radio Z, molto bene, quindi grazie per essere sempre dei nostri.
5: Soprattutto, anzi mi viene da dire, nonostante il collettivo Z, che è fatto anche da lui, Simone Palmieri, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Nicola Giustini, oggi siamo oggi non ci bastano due ore.
5: Oggi faremo uno speciale.
2: Il quarto cosa?
5: Christopher, no.
2: Ah, dai,
5: Christopher er cinema. No.
2: No, grazie Christopher. Sei della croce e possiamo partire con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore alle 15.05 su Radio Z nel collettivo. Da dove partiamo?
2: Partiamo dal fatto che io e Palmieri abbiamo deciso di organizzare una raccolta firme, perché pare che Pep Guardiola abbia chiesto alla federazione 20 milioni di euro per venire a fare il ciclo nazionale.
1: È comodo, dai, eh?
2: E allora noi, voglio dire, alla fine 2 euro a testa
1: e ce la facciamo.
2: E dai, arriviamo un po' di soldi per aiutare la federazione, dai. Mi scrivo.

0: prezzo di essere liberi, ce lo dice Coez. C'è Coez, Nick, alle 15:11 su Radio Z nel collettivo. No, mi piace come suona, c'è Coez. Va bene, allora, Guardiola ha chiesto troppi soldi e quindi no, allora, non si
1: troppi,
0: può fare nulla.
1: Troppi no,
2: beh,
1: diciamoci
2: insomma,
1: la verità.
2: Ha chiesto lo speech,
1: allora, premessa, le informazioni che arrivano sono date dai giornalisti, per cui potrebbero anche non essere vere. Sicuramente Guardiola ha chiesto, prima ancora del lato economico, delle garanzie sul lato tecnico, sulla validità del progetto, perché Malagò lo ha detto, un modo per incastrarci economicamente, se lui decide di farlo, lo troviamo. Oggi è stata, cioè, c'è stata una riunione con tutti i presidenti di Serie A per chiedere anche a tutte le società di Serie A di partecipare a quest'idea. Il problema è la validità del progetto, perché io penso che se Guardiola viene a fare il nostro CT, fa il CT di tutte le altre nazionali, anche le giovanili, perché si deve giocare così ovunque. È un sistema diverso, capito?

0: È la testa che gira, ai, Fred De Palma, Anitta e Mischilla alle 15.14 su Radio Z nel collettivo, una di quelle canzoni che secondo me sarà molto molto alta anche per tutta l'estate. Poi chissà se vincerà anche la Power Hits estate appunto di RTL 102.5.
1: Lo scopriremo solo vivendo. Tra poco parliamo invece di una raccolta firme vera che è iniziata. Ciao.

0: Blanco Orange, hai capito? Robe alle 15.21 su Radio Z. Vuoi risentire la moto?
1: No, per carità, ma a proposito di colori, da Blanco Orange diventiamo albiceleste e parliamo di Argentina, perché online è nata una petizione, una raccolta firme per eliminare per sempre l'Argentina dai mondiali, dopo gli ultimi mondiali, i favori arbitrali, tutte le polemiche che ci sono state, anche il dopo, quello che è successo subito dopo la finale con i comportamenti brutti di alcuni giocatori dell'Argentina. In pochissime ore raccolte oltre 23 milioni di firme per escluderla per sempre dal mondiale. Ora non succederà, però 23 milioni sono tante,
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Scarabocchi alle 15.23 su Radio Z nel collettivo, fra quintale. Ma scusami, Scarabocchi non è una canzone di Olly?
1: Anche, sì, Scarabocchi è una bellissima parola, quindi si può utilizzare, non è che una volta che la utilizza uno non può più essere utilizzata, eh? E dai.

0: via radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove ci sono 4 km di coda per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova, mentre in A10 Genova Savona i chilometri di coda sono 3 per un veicolo fermo tra Savona e Albissola per chi va verso Genova. Passiamo in A12 Genova Sestri Levante, qui troviamo coda a tratti tra Recco e il Bivio con la 7 per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Ci spostiamo ora in A1 Milano-Napoli, anche qui un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Orvieto e Fabbro per chi va in direzione di Firenze. Infine c'è attesa di 1 ora e 15 minuti per attraversare il traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia, mentre servono 30 minuti in direzione opposta. Per il momento è tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È veramente tutto, fate un buon viaggio.

0: Paradise, stasera tu mi fai. Che cosa, Nick? La disco Paradise. Su Radio Z nel collettivo Fedez analizza articolo 31.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
13: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
14: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
13: E un tocco esotico,
14: ma autentico.
13: Hummus Noah, fatto con amore.
0: Ci siamo! Buon pomeriggio, bentrovati!
15: Niente.
0: Alle 15.40 siamo su Radio Z nel collettivo. Allora, ho una domanda per voi. Siccome da settembre devo asciugare, ok? Quindi devo un po' perdere un po' di chili, devo iniziare a correre.
15: Ho avuto un'idea.
0: Quali
15: per
0: scarpe?
15: Il phon. No, ti porti un phon e te lo porti sempre dietro.
0: Gli italiani sono dediti alla corsa. Allora, quali scarpe utilizzate voi per correre che vi danno la spinta giusta per non rovinarvi il piede e le gambe?
15: Perché... la vera domanda che vuole farvi è quanto avete speso per le scarpe, che le più costose lui le compra.
0: No.
15: Lui vuole comprare quelle che costano più di tutti, eh? Artifive Swag Music.

0: Swag Music, Arti 5 alle 15.43 su Radio Z. Si stava chiacchierando anche nel fuori onda con Gigi Cutri, lo salutiamo, il nostro programmatore musicale. Ci sono dei run club molto belli dove ci si incontra, si corre insieme e soprattutto ci si conosce, no Nick?
1: Sì.
0: Da settembre io e te andiamo in un run club.
1: No, io non posso correre.
0: Cosa seriamente vuol dire?
1: Ho detto l'ortopedico. E poi io
0: per il ginocchio.
1: Le articolazioni non me lo permettono.
0: L'hanno lasciato, però sì. Ma ci credo infatti.
1: Vedrai che anche le tue che non sono mai state suggestionate.

0: Samra dalle 15.49 su Radio Z nel collettivo. E allora segnatevi questa data, perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, e quest'anno la lineup è super.
1: È vero, perché tutti sullo stesso palco ci saranno Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors e Gaia.
0: Un cast pazzesco, Nick, eh? Però la lista lo sai che anche

0: ancora lunghissima, dai.
1: È perché ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Edito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e...
0: Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona volano... Le libellule.
1: No. Quella è un'altra cosa. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Ci vediamo a Verona. Ora c'è Blanco e la sua Los Angeles.

0: La nuova di Blanquito Baby, Michelangelo, Los Angeles, LA, dove si fanno i dischi, dove tanti artisti italiani hanno anche fatto fortuna o qualcuno ha comprato casa, per esempio.
1: Tipo il nostro amico
0: Titti.
1: Michele Canova, no?
0: O
1: Michele
0: anche Tiziano Canova, Ferro, tanti. Eccetera, eccetera, eccetera.
1: Le 15:53, vero?
0: Sì, come Jovanotti che è a casa a New York.

0: Sì, Simone Palmieri, perché abbiamo tanto parlato di sport e anche di musica, però bisogna fare una parentesi importante sull'Odissea di Christopher Nolan, perché non lo facciamo mai più che altro.
1: Dobbiamo parlare di cinema, però è vero, ci sono tante cose, tante notizie che stanno arrivando e quindi una succosa e succulenta parte 2 del collettivo. Sono le 16.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: della musica in questo silenzio, bossa nostra Gaia alle 16.04 su Radio Z. Nel collettivo c'è della musica su Radio Z e soprattutto non c'è mai silenzio, perché noi ci siamo sempre anche quest'estate. A proposito, Nicolò è in partenza, è vero?
1: Sì, noi

0: I like the way you kiss me alle 16:16 sì, 16:11 su Radio Z in collettivo. Allora, il cinema.
1: Oh, il cinema, perché dici il cinema così?
0: No, perché mi hai detto che
1: c'è qualcosa di importante da raccontare. Beh, innanzitutto la settimana prossima sarà la settimana di Spider-Man e oggi qualcuno ha parlato del fatto che sappiamo che c'è un accordo particolare tra la Marvel e la Sony, per cui qualcosa di Spider-Man, dell'universo Spider-Man, deve uscire ogni anno, ma è possibile che dello Spider-Man della Marvel possano uscire altri film. Quanti? Probabilmente 5.
0: 5?
1: Questo è quello che si dice. Io, onestamente, non ci credo che siano solo su Spider-Man, però vedremo.

0: Bresh da Dio su Radio Z nel collettivo alle 16.14. Grazie per aver cantato la parte finale. Molto bella questa canzone di Bresh.
1: Ho cantato a microfono spento, quindi tu mi hai sentito, perché come al solito non indossi le cuffie. Comunque parliamo anche di Avengers Doomsday, perché ha raggiunto un risultato incredibile. Il trailer in 24 ore ha raggiunto le 500 milioni di visualizzazioni. Tanta roba,
0: e non è stato criticato come Nolan, Nick?
1: Diciamolo.

0: basta quella di Tananai alle 16:20 su Radio Z nel collettivo, se possibile di Kamut perché è anche più leggera.
1: Sì, però il sapore effettivamente è un po' diverso.
0: Sì, però è buonissimo. Io la trovo buonissima la pasta di Kamut. A me piace molto quella di Kamut.
1: Lo so, io sono molto in fissa con quella integrale ultimamente. Lo so.
0: È ricca di fibre, va in bagno più spesso anche.
1: Meglio, no?
0: Dipende com'è la tua flora di solito.
1: Ma perché stiamo parlando di questo? So. Cioè, chi se ne frega, no? Vabbè. Jimmy Neiro, Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: detonat-o-l jack. Pau detonat-o lex.
1: Ma loro non sanno nada.
2: Jimmy Neiro, Splinter Cell, le 16.23 su Radio...
3: Doveva essere Splinter Cell.
2: Splinter Cell, io ho sempre detto Cell.
3: No, lo so, però lui dice Splinter Cell.
2: Va
3: capito?
2: Bene, Splinter Cell, quindi... però sappiamo che c'è, cioè, il Cell.
3: Avevo
2: raga.
3: Sbagliato anche io.
2: È
3: quindi.
2: Il Cell nella vita, è sempre stato il Cell.
4: Bro, l'hai preso il Cell, pronto?
2: Pronto, come stai?
4: Pronto, e allora, comunque ieri durante il concerto di Bad Bunny in Belgio, Bad Bunny ha parlato di quello che è successo a Milano, dicendo il concerto a Milano è stata la miglior cosa della mia vita, il miglior concerto della mia vita. Vi prometto che tornerò a suonare lì. E quindi insomma, bravo Bad Bunny.

0: via radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna, Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove c'è un chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia per chi viaggia verso Genova. Mentre in A10 Genova Savona e c'è traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 per chi viaggia verso Genova. Ci spostiamo in A1 Milano Napoli.

Il traffico è intenso al bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima, situazione simile in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Infine c'è attesa di un'ora e mezza per attraversare il traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia, mentre servono 30 minuti in direzione opposta. Per il momento è tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. E mi raccomando, allacciate le cinture di sicurezza.

0: Francesco Amelie.
1: Scusa. Lui ogni tanto fa questa cosa che deve cantare, anche perché sta prendendo lezioni di canto.
0: Sì, tra l'altro, visto che DJ Alma insieme a Amelie anche ieri erano in giro, stanno facendo
1: Porto
0: un tour. Ormai da mesi. Brave le ragazze, complimenti.

0: Elena Gomez, Benny Blanco alle 16.39 su Radio Z nel collettivo. State con noi, tra poco anche i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
2: E un tu-

0: esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Lotto sa di felicità.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Le 16.42, Radio Z, la generazione futuro. Allora un ciao a tutti quelli che ci stanno salutando, scrivendo e seguendo anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky.
5: È vero, è vero, è vero, ma soprattutto a quelli che ci stanno scrivendo, sono sempre tanti, grazie al 335 30 10 25. Ci state raccontando del fatto che, nonostante sia giovedì, vi siete presi un giorno di ferie in più.
4: Vabbè, incredibile,
5: per fare... partire, no, per Nick, partire e fare la
4: cosa ci stanno
5: partenza intelligente, però
4: guarda, però è rivoluzionario,
5: sì, Robespierre qua, attenzione, colpo di schiena. Achille Lauro.

0: la città degli angeli, Achille Lauro, alle 16.46 su Radio Z nel collettivo.
1: Sì, tra l'altro secondo me Achille Lauro è uno di quegli artisti che tra qualche anno, non tantissimi anni, è un cretino, farà gli stessi numeri che fa Ultimo. Io mi sbilancio perché sta lavorando benissimo, la sua fanbase sta crescendo a dismisura e le sue canzoni rappresentano e raccontano di tante cose che riguardano tutti, no? Capo Plaza, ogni male. E tu fa...

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se il primo stacco.

0: È tutto sbagliato con Samurai J e la sua Halo alle 16.25 su Radio Z nel collettivo. È iniziato tutto così l'anno scorso, no? Se ci pensi. Perché effettivamente
1: cosa, Nick?
0: È il percorso di Samurai J, questa canzone che gli esplose tra le mani. Tra l'altro lui stesso ci raccontò che non sapeva e non si poteva rendere conto che quel "è tutto sbagliato" sarebbe diventato così iconico, per cui non ne fece un ritornello e si sentì una volta sola. E invece il resto è storia. Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Go the Wave alle 16:59 su Radio Z nel collettivo. E allora noi torniamo domani a partire dalle 15.
1: Ciao ragazzi!
0: Fino alle 17. Mi raccomando, l'ultimo appuntamento del collettivo. Ora chi arriva, Palmieri?
1: Ora arriva Francesco Taranto.
2: Itachi.
1: con la sua generazione Z fino alle 19.
2: Comodissimi.
1: Molto bene, allora domani a partire dalle 15. Ciao Nick!
0: Ciao Simo! Ciao a tutti!
2: A domani, che sta Nick? Ciao ciao!
3: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 17.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale

0: di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale. Generazione Z.
1: 17 in punto, comincia allora Generazione Z in questo giovedì 23 di luglio. Saremo insieme fino alle ore 19, sapete naturalmente, insomma, il nostro appuntamento come ogni giorno con Francesco Taranto qui negli studi di Milano, quest'oggi senza aeroporto di Roma Fiumicino, quindi cari amici che siete lì, magari insomma, se proprio oggi volevate venire in onda con noi e volevate fare due chiacchiere in diretta, non potete farlo, potete farlo però tra un pochino in realtà sulla nostra, diciamo così, chiamiamola sorella maggiore comunque, RTL 105. Però tante cose naturalmente, tanti viaggi lo stesso, perché con voi magari a 335 30 10 25, anche se non direttamente insomma dall'aeroporto, però ci potete dire anche dove siete, da dove ci ascoltate, magari siete già appunto da qualche parte insomma in vacanza, o magari no, giustamente siete ancora al lavoro come anche noi, quindi ci volete raccontare qualcosa insomma sulla vita in città anche d'estate, che ha il suo fascino da una parte, dall'altra forse un po' meno, soprattutto col caldo che ha fatto insomma ultimamente. Intanto subito musica, subito Madame.

0: Il nuovo singolo di Madame Mama Non Mama, 17.4 minuti, questa Radio Z, Generazione Z, fino alle 19 noi ci siamo, noi saremo qua insieme anche con voi appunto da 35, 30, 10, 25, se volete insomma anche dirci un po' da dove ci state sentendo in questo giovedì pomeriggio, quasi sera, diciamo così, diciamo sera. Super Giù intanto c'è Giuse Delizia qui su Z.
1: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, che sei scema, un cazzato diventa leggeria. Ah, pa pa pa, pa.

All Time High di Nico Santos, 17 a 10 minuti, quasi insomma diciamo in apertura, nelle primissimi minuti di Generazione Z in questo giovedì 23 di luglio. Peraltro stavo guardando anche le sue date nel 2026, però non c'è l'Italia, purtroppo devo dire questa cosa, non c'è l'Italia, c'è però molta Germania e anche un po' di Svizzera, quindi magari insomma chi abita diciamo al nord Italia magari può fare una capatina lì piuttosto.

insomma, che non è lontanissimo, però insomma, aspettiamo chiaramente anche nel nostro paese, perché no, sicuramente insomma prima o poi arriverà. C'è anche Shiva intanto qui su Z insieme a Geolier, questo è Bad Bad Bad.

Shiva insieme a Jolier, Bad 17 e 14 minuti. Tra l'altro, in tema di Jolier, ricordiamo le sue date per l'anno prossimo, quindi già ci portiamo avanti giugno 2027, un sacco di date, tutto sold out, peraltro già vedo allo stadio ovviamente di casa sua, insomma di Napoli, lo stadio Maradona, infatti proprio l'evento si chiama Napoli a casa tua, quindi insomma dal 9 giugno vedo al 15 giugno tantissime date per Jolier, però molte sono già appunto, anzi direi tutte già sold out. C'è Ariana Grande intanto.

0: un giovanissimo orcomi con Elisa Blu, 17-20 minuti. Tra l'altro, per quanto riguarda Elisa, visto che insomma parliamo spesso, no, dei tour, dei cantanti, degli artisti che passiamo e anche dei grandi eventi, qua davvero c'è un grandissimo evento, però sempre per l'anno prossimo. Ormai veramente la maggior parte delle cose sono tutte quante già annunciate per il 2027. Comunque l'11 di settembre, appunto, del 27, a Campovolo, e ci sarà proprio un super concerto di Elisa. L'ha chiamato Soundtrack 97-2027, quindi insomma 30 anni in sostanza, no, di musica, di carriera, di canzoni, quindi sarà veramente un grandissimo concerto per quanto riguarda Elisa. Ora Gabri Ponte con Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

DNA di Gabri Ponte con Jovanotti. Tra l'altro già nel video, chi ci segue la televisione l'avrà visto sicuramente, ci sono, c'erano le immagini insomma di San Siro, che sicuramente insomma non è mancata nei live appunto di Gabri Ponte, però così a occhio non mancherà neanche in quelli di Jovanotti, no? Perché poi quest'estate insomma proseguirà il suo tour ovviamente in giro per l'Italia, quindi anche lì sicuramente sarà una di quelle canzoni che non possono mancare. C'è Ernaua, adesso è stato ospite anche qui in Collettivo Z qualche settimana fa.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 10 Genova Savona. Per il traffico intenso c'è coda tra Renzano e il bivio con la 7 verso Genova, così come in A26 dei trafori tra il bivio con la 10 e Pra. Per chi viaggia verso il capoluogo ligure, ci spostiamo in A1 Milano-Napoli. Qui c'è coda per incidente tra Sasso Marconi e il bivio con la direttissima verso Firenze. Traffico poi è intenso anche al bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima e tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi va verso Roma. Situazione simile in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre tra Grumello e Seriate c'è coda per materiali dispersi in direzione di Milano. Infine in A8 Milano-Varese c'è coda tra Lainate e Legnano per chi viaggia in direzione di Varese a causa del traffico intenso. L'Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Ve lo dico, raga.

Arricchiti, la nuova di 22 Simba, con però insomma un featuring decisamente importante, quello di Gue in questa canzone. 17:32 minuti, sempre in Generazione Z, sempre Radio Z, fino alle 19 noi saremo qui, anche 335 30 10 25, se volete insomma raccontarci che fate in questi giorni, se siete già partiti da qualche parte oppure se siete in città naturalmente ancora a lavorare. C'è Jason Derulo, intanto Michiko.

Ti raggiungerò Fred De Palma, 17:37 minuti, sempre all'interno di Generazione Z, sempre qua su Radio Z, fino alle 19 noi ci siamo qui anche con voi al 335 30 10 25, torniamo tra pochissimo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Sufficiente

0: 878 sa di felicità.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: C'è 7:40 minuti, questa è sempre Radio Z, all'interno di Generazione Z fino alle 19, naturalmente tanta musica, quello sì, vi facciamo sentire anche tutte le hit, insomma, che saranno poi appunto le hit di quest'estate 2026. Sicuramente quella che stiamo per sentire è veramente una delle candidate, insomma, principali, già da quando proprio hanno annunciato i nomi, insomma, no, il cast, diciamo, che compone questa canzone, perché ci sono Merk & Cremo intanto, come dire, alla produzione, no, della canzone, poi Serena Brancale, poi i Colors, e quindi insomma sicuramente gli ingredienti c'erano tutti, ci sono tutti, infatti insomma sarà senz'altro una delle canzoni di quest'estate. Partenope su Z.

Mercury in Cremont con Serena Brancale, con i Colors, Partenope, 17:43 minuti. Tra l'altro parlavamo di hit estive, chiaramente poi insomma entrambi, no? Sia la Brancale sia i Colors già erano presenti, ovviamente, per esempio con Al mio paese, no? Insieme anche a Delia Levante, dall'altra parte i Colors con Rolling Stone, insomma, quindi già avevano le loro canzoni, ma poi hanno insomma così prestato insomma le loro voci a questa hit di Mercury in Cremont. Intanto ci sono Nerissima Serpe e Fritu qui su Z con Ridere di te.

vecchia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Anna con Gasolina, 17:48 minuti qua su Radio Z in Generazione Z. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona ritorna il Fisheries Live, e quest'anno la lineup è veramente super, tutti quanti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia, un cast veramente pazzesco con una lista ancora lunghissima e che si allunga poi ovviamente di settimana in settimana. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore chiaramente di Amici. Allora i biglietti per Fisheries Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it, quindi bisogna fare solo una cosa, ovvero correre su ticketone per acquistarle, per non rimanere fuori. Ricordiamo 2 di settembre, punto Arena di Verona, il nostro Radio Z Fisheries Live. Intanto Tame Impala con Jenny, questa è Dracula.

17:53 minuti qua in Generazione Z Canzone. Questa è davvero che da quando c'è stato questo remix insomma insieme a Jenny davvero sta avendo un successo incredibile, non solo in Italia in realtà, perché leggevamo insomma i dati, i numeri, anche in tutto il mondo davvero sta avendo un grandissimo successo. Nuova versione appunto di Dracula dei Tame Impala. Intanto c'è la nuova anche di Francesco Gabbani per quest'estate 2026, la sua Summer Funk.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: bella fregatura.
1: Proprio così, bella fregatura, canzone di Ernia del 2022, 17:59 minuti, quindi siamo alla fine naturalmente della prima ora insieme di Generazione Z qua su Radio Z, ma ce ne sarà una seconda fino alle 19. Noi siamo qua anche a 335-3025, lo ricordavamo prima, insomma oggi non andiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, ma possiamo viaggiare ovviamente, come facciamo con i nostri passeggeri, possiamo viaggiare comunque con voi se ci raccontate insomma dove siete, se siete già in vacanza da qualche parte o anche se siete insomma ancora in città a lavoro. Tra pochissimo ritorniamo, state lì. Pochi secondi alle 18.

Fade con Sfere Basta ad aprire la seconda ora di Generazione Z, 18 e 2 minuti qua su Radio Z, saremo insieme appunto fino alle 7, nuova collaborazione tra i due, no? Tra Fade e Sfere Basta, che già abbiamo conosciuto ovviamente insieme da tempo, anche in Dorado per esempio, ma non solo, in tante canzoni, però poi hanno spiegato entrambi insomma che sono spesso rimasti in contatto e quindi ogni tanto collaborano di nuovo insieme. C'è anche la nuova di Madonna proprio dal suo ultimo album uscito poche settimane fa, questa è Dance Theory.

18 e 9 minuti, mille pare, Bad Times di Gali nella nostra seconda ora fino alle ore 19 qua su Radio Z. Tra l'altro stiamo per sentire invece Sorry Scusa Lo Siento, ovviamente singolo estivo, il singolo di quest'estate 2026 per quanto riguarda i Pinguini Tattici Nucleari, che appunto non sono, stranamente, perché sotto sono sempre in giro insomma per l'Italia, non sono in tour però quest'estate, ma lo saranno ovviamente la prossima 2027, quindi c'è già tutto il tour negli stadi per loro, potete andare a vedere ovviamente sui loro social insomma per vedere tutte le date, perché sono davvero tantissime, alcune peraltro vedo anche raddoppiate, per esempio Torino e non solo, per cui insomma tantissime date, tutte negli stadi per diciamo intorno a giugno comunque del 2027. Eccoli appunto i Pinguini Tattici Nucleari con il singolo di quest'estate, Sorry Scusa Lo Siento.

Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari 18 e 13 minuti, dicevamo insomma del loro tour l'anno prossimo però, 2027, bisogna aspettare insomma un annetto circa, un po' meno in realtà perché sarà a giugno insomma il loro tour. Abbiamo invece citato prima nella nostra lunghissima, davvero lunghissima lista, no, di artisti per il 2 di settembre e le nostre Future Hits Live, abbiamo citato proprio anche prima Stanza Destra, che troviamo con L'unico ricordo.

Kid Laroi and Justin Bieber, Stay, 18 e 18 minuti proprio in questo istante, scoccano in questo momento 335 30 10 25. Stanno già arrivando anche dei viaggi, insomma, da parte vostra. Tra poco li mettiamo, perché appunto abbiamo detto, insomma, oggi non ci sarà il nostro consueto appuntamento con l'aeroporto di Roma Fiumicino, però perché no, comunque possiamo sempre viaggiare, no, come facciamo con i passeggeri di solito, farlo invece con voi sicuramente che siete magari pronti per partire. Qualcuno appunto ha finito di lavorare magari proprio in questi giorni e sta partendo. Tra poco mettiamo anche qualche messaggio, intanto Emma con Fabri Fibra.

La nuova di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga, 18 e 21 minuti, ne parlavamo qualche giorno fa, insomma, perché Emma è in giro in tour dopo una super data, tra l'altro anche partita proprio dall'ippodromo delle Campanelle a Roma, poi insomma in giro per tutta Italia, ha messo anche un bel post con tante foto insomma dal suo tour, ma in cui ringraziava tutti davvero, ha detto insomma un bellissimo momento, un bel tour insomma insieme a tutti i suoi fan. In giro per Italia c'è intanto Gracie Abrams, Zeta.

0: Zarabia!
1: Radio Z, breaking news.
2: 18 e 27 minuti qui su Radio Z. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. 3 dei piccoli sono stati già dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Un momento di contatto tra Fakir e una persona prima dell'intervento di contenimento degli agenti è quanto testimonia un'ispezione del video girato dalla body cam di uno dei 2 agenti coinvolti nel fermo a Bologna e trasmesso in esclusiva dal TG1 dal Marocco. Intanto la moglie della vittima chiede giustizia. Questa mattina sono stati diffusi dati Audiradio sugli ascolti nel secondo trimestre 2026 ogni giorno. RTL 102.5 è seguita da 6,3 milioni di italiani. L'intero gruppo RTL 102.5 viene ascoltato da oltre 9 milioni, 1,2 milioni per Radio Z e 1,6 per Radio Freccia. Chiudiamo poi con il calcio. Sul commissario tecnico della Nazionale non c'è fretta, aspettiamo chi davvero vogliamo, così ha detto il direttore tecnico dell'Italia Paolo Maldini in conferenza stampa insieme a Malagò. È tutto. Adesso il meteo.
3: Meteo Zeta.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì tutto sommato stabile, prevalentemente assolato sul nostro territorio. Però segnaliamo in mattinata dei fenomeni a carattere sparso tra Puglia, Calabria e Stretto di Messina. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 34-35 gradi, qualche grado in più ancora sulla Sardegna. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
6: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché è trafficata in diversi punti. C'è coda per incidente tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Firenze. Il traffico poi è intenso al bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima, così come tra Firenze Sud e Incisareggello per chi viaggia verso Roma. Poi traffico congestionato per 3 km tra Santa Maria Capua Vetere e il bivio con la Caserta Salerno per chi viaggia verso Napoli. Traffico sostenuto anche in A4 Milano-Brescia tra Monza e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre in A8 Milano-Varese la coda è tra Lainate e Legnano per chi va in direzione di Varese. Stessa situazione nei pressi di Bologna in A14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro per chi va verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

3, 2, la sua Mai con il ritornello da San Siro, come diceva insomma già nel pezzo, e poi appunto è stato così chiaramente, è uscita insieme al mixtape appunto che è uscito poco prima della sua data di San Siro, peraltro insomma ne abbiamo parlato tante volte, però super super concerto con tantissimi ospiti peraltro che sono saliti insomma sul palco anche un po' per celebrare insomma il percorso di Tedua e questi anni insomma di carriera naturalmente. Ora Promessa, Franco 126 e Idua su Z, questa è Ordinaria Follia.

0: anche Gaia con la sua Nuda, 18 e 37 minuti negli ultimi minuti qua in nostra compagnia in Generazione Z. Saremo però insieme ancora per un pochettino, naturalmente state lì.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Credi. 18:40 qui su Radio Z in Generazione Z. Dicevamo prima anche 335-3125, ci stanno arrivando un bel po' di messaggi di persone magari pronte a partire, insomma, che magari hanno finito di lavorare. Sentiamo qualche vocale.
7: Ciao, sono Martina. Ciao. Sabato parto per Porto Cervo.
6: E alla grande. Contentissima, giustamente, e non solo, sentiamo.
8: Radio Z, siamo Luca e Marco, stiamo andando in direzione Liguria. Torniamo dalle nostre famiglie che finalmente abbiamo finito di lavorare. Ciao!
6: Vedi, ottimo, ottimo. Tutto questo perché diciamo, insomma, niente aeroporto quest'oggi, però possiamo comunque volare, viaggiare, no? Anche con voi, come facciamo di solito con i nostri passeggeri. C'è Tommaso Paradiso qui su Z.

Agitare Coca-Cola, la canzone estiva di Tommaso Paradiso, quest'estate 2026, 18 e 44 minuti, naturalmente insomma anche lui grande protagonista di quest'anno, per intanto per Sanremo, la sua prima partecipazione a Sanremo, ha avuto una canzone molto bella come I Romantici, che è andata proprio oltre il festival, no? L'abbiamo detto molte volte, insomma magari in classifica, ora non ricordo come sia arrivata, non è arrivata magari così in alto, ma in realtà poi è durata nel tempo, l'abbiamo passata davvero e la stiamo passando tuttora praticamente, quindi davvero insomma grande anno anche per lui. Intanto Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

Leggi di Jan De Jor, 18:49 minuti. Allora, ormai lo sapete che mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona ritorna appunto il Radio Z Fisheries Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Perché vai su Rete 105 Play fino al 31 di luglio, puoi esprimere la tua preferenza. E tra l'altro non finisce qui, perché potresti anche aggiudicarti due biglietti proprio per il nostro grande evento Radio Z Fisheries Live 2026. E ci vediamo, lo ricordiamo, l'appuntamento è quello lì, Arena di Verona, mercoledì 2 di settembre. Intanto la canzone estiva di Irama per quest'estate, questa è Cabana.

0: 18:52 minuti, cabana di Irama qui su Radio Z, quasi alla fine delle due ore insieme qui in Generazione Z, naturalmente appunto fino alle 19, poi vi lasceremo con Aperi Z che vi terrà compagnia poi fino alle 21 e poi tutta la nostra serata, naturalmente tutti i nostri programmi qui su Z. Intanto c'è Kid Yugi con Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

mi hanno dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per questo ora siamo vuoti, per

Ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete.

ancora non mi è passata. Pensavi era qua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero un

Acqua passata di Capo Plaza, 18 e 59 minuti, questo vuol dire che siamo proprio in chiusura, proprio alla fine delle nostre due ore di oggi di Generazione Z. Vi lasciamo allora, appunto, come dicevamo anche poco fa, con Aperi Z fino alle ore 21 e poi a tutta la nostra programmazione per tutta la serata, ma torniamo domani per l'ultima puntata, diciamo, settimanale, anche l'ultima puntata prima poi, insomma, di Trasferisci tutti quanti in Calabria, poi vi diremo tutto quanto bene, ovviamente a tempo debito, comunque insomma ci saremo anche domani a partire dalle 17 con Generazione Z. Buona serata a tutti allora e appunto a domani. Ciao ciao.

0: non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Pochi secondi alle 19.
2: Aperizeta.
1: Buonasera a tutti, signore e signori. Sono le 19 in punto, perché poco fa mancavano pochi secondi alle 19. E infatti, detto fatto, 19 spaccate. Iniziamo la penultima puntata di Aperizeta dagli studi di Roma, zona Prati. Adesso non è che possiamo anche dare l'indirizzo preciso, anche se credo sia scritto su internet praticamente ovunque, perché da lunedì saremo in diretta dalla Siora Calabria. Applauso dalla regia, i potenti mezzi, eccoli qua, senti che bellezza, non vedo l'ora di partire. Io partirò domenica, da lunedì sarò in diretta dalla Calabria. Allora saluto e ringrazio Francesco Taranto e Martina Rinelli. È l'ora della Aperizeta, dalle 19 alle 21 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Ci sono io, Edoardo Donna Maria. Adesso Talk to You, la musica.

E oggi si parte così, belli carichi, Another con 54 Ultra, la loro Talk to You, la stiamo ascoltando spesso, in questi giorni in radio, sta andando molto forte, 19.04, una novità musicale qui in rotazione su Radio Z, Lo Red, Island Summer.

0: E se la è la vita, la canta Achille Lauro dal 2019, quando sono le 19.09 qui su Radio Z, sempre in diretta insieme a me, Edoardo Donna Maria, qui in Aperizeta, fino alle 21 starò insieme a voi. Allora, con questo clima estivo, caldo, se forse troppo caldo, se ne sta parlando tantissimo in questi giorni, ci vuole una canzone bella fresca, come dicono a Milano, forse lo dicono meglio di così. Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo su Z.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Io ve lo ridomando, cioè, allora, era bella fresca questa canzone oppure no? Questo feat tra Karol G con Manu Chao viajando por el mundo, e ora si cambia ritmo, si sale un po' con i giri. El Takata su Radio Z.
2: Takata. Tu sai che cos'è il Takata? Te gusta il Takata? A me me gusta quando la mamita

E meno male che parla francese, che alcune cose non si capiva, fils de puta, cioè quelle cose là che non si capiscono, fortunatamente non sembrano cose carinissime da dire, per esempio, che so, a un amico, questo era Rove con la sua Pelé, 19:19 in questo istante qui su Radio Z, in Aperizeta, il nostro numero, anche se vedo che già ci state scrivendo, 335 30 10 25, raccontateci cosa fate in questo giovedì 23 di luglio, bello caldo, cosa farete questo weekend, se partite, se state in città. Intanto arriva Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

Il dottor amatore Samurai J con la sua flamenco paranoia che se la gira per Milano a portare il buon umore, con questa canzone, anche se si chiama Paranoia, in realtà mette il buon umore. 19:22 qui su Zeta, adesso andiamo oltreoceano dal dottor Harry Styles, la sua Dance No More.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico in deciso miglioramento sulla nostra rete. Restano però le code in A1 Milano-Napoli nell'area milanese dall'inizio dell'Autosole fino alla tangenziale ovest di Milano verso Bologna, così come quelle al bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima. Traffico ancora sostenuto in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre in A8 Milano-Varese la coda è tra la Nate e Legnano in direzione di Varese. C'è traffico intenso poi nei pressi di Bologna e in A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e Imola per chi viaggia verso Ancona. Infine in A7 Serra Valle Genova si è formato un chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori, potrebbero salvarvi la vita. Buon viaggio!

Questa è la poesia moderna, il dottor Rari dal tacco, dal profondo sud, questo è il suo nome, anche il nome della canzone, si chiama appunto Dal Tacco. 19 e 31 minuti qui su Radio Z, questo è la Perizzeta con me, con Edoardo Donna Maria, fino alle 21 starò insieme a voi, intanto arriva Bea con la sua Rich.

0: E questa era la Madame con la sua Baby, era il 2020, ora sono le 19:36, piccolo break, si torna tra pochissimo.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
0: Si torna in diretta alle 19:39 qui su Radio Z, in Naperi Z, insieme a me Edoardo, Donna Maria, grazie per seguirci come al solito, per scriverci al 335 30 10 25. Io sto leggendo i vostri piani sia per questo weekend, alcuni per questa sera, alcuni che partiranno a breve per le agognate ferie, le signore ferie. Continuate a scriverci 335 30 10 25, arrivano su Z Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

MGK e Wiz Khalifa, fa sempre ridere questo pezzo finale dove loro si tagliano chissà per quale motivo. In realtà questa era la loro Girl Next Door su Radio Z a 19.43. Adesso arriva una canzone, ragazzi, che una volta che l'ascoltate non vi esce più dal cervello. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.

dato le risposte che cerchi. Se è vero che hai incontrato la persona che aspetti, tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Mr. Rain con Clara, un milione di notti, nessuno le vivrà un milione di notti in realtà, però insomma è un titolo romantico per una canzone. 19 e 49 minuti qui su Radio Z, Naperi Z, è quel momento lì, quello lì di fare un recap sul super evento del 2 di settembre all'Arena di Verona, si chiama Future It's Live di Radio Z, line up super, tra gli altri sul palco avremo Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia che abbiamo appena passato, così giusto per fare qualche nome, anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Samurai J, ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremon, Baby K, LDA, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, l'abbiamo detto anche poco fa, insomma anche Safe, tra l'altro, non lo dico a caso, andate su ticketone.it per comprare i vostri biglietti, arriva Safe.

0: buona domenica.
1: E buona domenica a tutti. La canta Safe. Sono le 19.53. Non è domenica perché è giovedì, ma va bene. È sempre il momento giusto per ascoltare un po' di buon Safe, che come abbiamo detto ci sarà il 2 di settembre con noi a Verona al Future Hits Live di Radio Z. The Bosa intanto con Magnetic.

E questo è il perfetto mood del dottor Mahmood qui su Radio Z con la sua ratata. 19:59. Allora 335 30 10 25, continuate a scriverci, a raccontarci. Sì, ci avete chiesto, scusa, il verbo tagliare intendevi ridere? Sì, è un'espressione che si usa a Roma, credo anche in altre parti d'Italia. Mi sto a tagliare, mi sto divertendo. Questo, ecco, anche per i chiarimenti. 335 30 10 25. Pochi secondi alle 20.

Moving to the Sun, questa perfetta per l'orario aperitivo, del resto le 20, questa è la perizeta. Siamo sul finire dell'aperitivo, di solito appunto massimo fino alle 8:30, d'estate addirittura si può tirare fino alle 9 con l'aperitivo, quindi orario aperizeta dalle 7 alle 9 è perfetto. Adesso arrivano Sfera Ebbasta con Distinct Ai Ai Ai.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: E l'abbiamo conosciuta a Sanremo, Dito nella piaga, cioè non Dito nella piaga, questa canzone Dito nella piaga, Dito nella piaga la conoscevamo benissimo già prima. Che fastidio, bella hit, continueremo sicuramente ad ascoltarla con grande piacere. 20:08, seconda ora di Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria, fino alle 21 ancora per stare insieme. E allora, tutto è possibile, questo è il titolo dell'ultimo album di Geolier, è uscito a gennaio e questa canzone che sta arrivando è un estratto proprio di quest'album, Geolier con Un'ora.

Gioli, è un'ora qui su Radio Z, 20 e 11 minuti qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, staremo insieme fino alle 21. Vabbè, sì, adesso leggeremo anche alcuni messaggi, magari li mandiamo in radiovisione perché sta per arrivare una canzoncina, niente male, anche questa la sentiremo spesso quest'estate. Loro sono i Colors e questa è Rolling Stones.

0: E questa era Peggy Goo su Radio Z, 20 e 18 minuti qui in Aperizeta. E cosa ci faceva il dottor Matteo Berrettini a Ibiza con la dottoressa Peggy Goo? Bah, dai, chi lo sa, erano al Pascià, stava lì, ballava dietro la console, qualcuno grida già al flirt, si è lasciato da poco il dottor Berrettini, ma si sa, lui è un grande amante della musica sicuramente, infatti era Ibiza con Peggy Goo, che è una DJ. Cosa facevano insieme? Stanno insieme, si amano, chi lo sa, canto d'amore.
1: Penso che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La chiusura, insomma, abbastanza esplicativa. Non è un canto d'amore se non lo canterai. È sempre giusto fare chiarezza. Ci ha pensato Angelina Mango sul finale di questa bellissima canzone, Canto d'amore, in feat con Marco Mengoni. Bellissima collaborazione tra i due. Arriva su Radio Z, Broken World.
2: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno. Ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, come proteggerti, come salvarlo. Ma non ci penso.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura alla politica. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Oggi il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Lo afferma la Presidente del Consiglio pubblicando un videomessaggio: non abbiamo abbassato l'età di imputabilità, abbiamo invertito l'onere della prova per facilitare le indagini, partendo dal presupposto che una persona di 16 anni sia in grado di intendere e di volere, spiega il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Andiamo agli esteri. Donald Trump si dice vicino prendere la decisione di un attacco massiccio all'Iran, l'ha dichiarato durante un'intervista ad Axios. Se lo chiedessi a Israele si unirebbe in 2 minuti, ha poi aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Intanto la Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran e 4 repubblicani hanno votato insieme ai democratici. In chiusura una bella notizia per noi del gruppo di RTL 125: questa mattina sono stati diffusi i dati Audiradio sugli ascolti nel secondo trimestre 2026. Ogni giorno RTL è seguita da 6,3 milioni di italiani, l'intero gruppo da oltre 9 milioni.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì tutto sommato stabile, prevalentemente assolato sul nostro territorio. Però segnaliamo in mattinata dei fenomeni a carattere sparso tra Puglia, Calabria e Stretto di Messina. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 34-35 gradi, qualche grado in più ancora sulla Sardegna. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio. Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico ancora intenso si sono formate delle code all'altezza del nodo con la A22 Brennero-Modena per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione del Brennero. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove anche qui riscontriamo code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola per chi viaggia verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora e ripercussioni anche lungo il raccordo di Casalecchio, sempre verso la A14. Mentre per lavori di ammodernamento ci spostiamo in Liguria sulla A7 Serravalle Genova, dove segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. In chiusura vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Rose Villain con la sua fuorilegge dell'anno scorso, 20:38 qui su Radio Z, ancora una ventina di minuti da passare insieme, piccolo break, torniamo tra pochissimo.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente.
0: Le 20:40, si torna in diretta qui in Aperizzetta, anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Tiziana ci scrive, per esempio: giovedì sera venuto a Aperizzetta top, ansia da weekend, sabato faccio la testimone di nozze, che emozione incredibile, do un consiglio al volo per non piangere durante il discorso, aiuto. Ma scusami, cioè la cosa, la parte più bella del discorso del testimone è se quello ci mette il pathos, se si emoziona a un certo punto e si mette a piangere, quindi vai, apri i rubinetti, piangi pure tranquilla, cara Tiziana. Intanto una novità musicale uscita venerdì, questa collab tra West Cross e Fra Quintale, si chiama Scarabocchi su Z.
7: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti, sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice, è una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: West Cross con Fra Quintale, uscita venerdì, questa collab molto figa, si chiama Scarabocchi su Radio Z, 20 e 42 minuti, rimaniamo nel mondo dell'hip hop, lei è una penna molto molto forte, si chiama Elea, non è divertente su Z.
1: Non è divertente,

Devi tirar mass foto Bad Bunny 20 e 49, le polemiche attorno al signor coniglio cattivo per insomma, a parte la sta storia della casita, la gente che venderebbe la mamma per entrare nella casita di Bad Bunny, e vabbè, questo è un altro discorso, però insomma la seconda data poi era stata cancellata per grandine. Credo che la decisione poi sia stata quella di rimborsare tutti i biglietti, che mi sembra insomma la decisione un po' più difficile, perché comunque l'organizzazione c'è stata, ma anche la più saggia. Arriva Anna con la sua White Girl Wasted su Radio Z.

White Girl Wasted della signora Anna, il singolo che ha anticipato l'uscita del suo album, uscito il 10 di luglio. Vabbè, ne abbiamo già parlato, anche se se ne parlerà ancora abbondantemente, questo è poco ma sicuro. 20:52, bella questa canzone, bellissima la voce, anche quella di

0: i romantici guardano un treno che se ne va e insomma spero facciano anche qualcos'altro per essere definiti romantici, perché poi vai alla stazione, vedi, tutti guardano un treno che se ne va o che arriva in qualche modo. Vabbè, comunque questa è la visione poetica di Tommaso Paradiso, i romantici. 20:59, siamo arrivati alla fine di questa puntata di giovedì e adesso arriva il Fattore Z fino alla mezzanotte. Noi torniamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 21.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Fattore Z.
0: Eccoci qui, signori, le 21 e un minuto e inizia un'altra puntata del Fattore Z, quella del giovedì 23 luglio, quella che ci porterà alla mezzanotte di quel giornino magico che vuol dire venerdì per molti, weekend, vacanze, eccetera, eccetera, e tutte le cose belle che si porta dietro. Come sempre faccio, abbraccio anche quelli che invece lavorano nel weekend, lavorano anche questa sera, noi teniamo sempre compagnia a tutti indistintamente. Io sono Davide Guerra, per chi non lo sapesse, e in questo giovedì avremo tanta bella musica e buona da ascoltare, i vostri messaggi, i vostri racconti, le storie, perché poi è quello, la radio è fatta di storie da raccontare, sia da parte mia che da parte vostra, che da parte degli artisti, perché anche la musica è un modo di parlare, quello che preferiamo in assoluto. 21 e 2 minuti in questo istante. A proposito di musica, si parte con colui che chiamano Big Five, ma si chiama Arti 5, Swag Music.

Track Music, lui è Arti 5. 5 minuti dopo le 21 apriamo così questo appuntamento del Fattore Z. Vi ricordo che potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Tra l'altro abbiamo anche le grafiche alle spalle di noi speaker che sono cambiate, sono molto molto belle, quindi vi invito a guardarle. Motivo in più per seguire radiovisione, oltre ovviamente ai video musicali. Poi l'FM arriva in tutta Italia in base alla zona in cui vi trovate, e poi c'è l'app RTL 102.5 Play. Salite a bordo della Cadillac.

posti vuoti, i coma cose, 11 minuti dopo le 21 su Radio Z, sempre nel Fattore Z per questo giovedì, dove c'è chi addirittura non parte per le vacanze, ma rientra, perché al numero che ancora non vi ho detto, che è il 335 30 10 25, arriva questo messaggio: ciao, stiamo tornando da Minorca, vacanza bellissima con le amiche, un saluto a Radio Z, un saluto a tutte voi, ben ritornate in Italia. C'è Blanco, però ci porta a Los Angeles.

Un bel viaggio a Los Angeles, ci accontentiamo di quello di Blanco in questo momento, perché ogni periodo è periodo, insomma, c'è chi torna da Minorca, c'è chi magari deve ancora partire, adesso però arriva Maladì. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: non guardare indietro mai. E vai.
1: E vai, sempre vai, vai. Ce lo dice anche Alfa. 21, 21 e 21. Per un attimo ho letto questo sull'orario. 21, l'orario, le ore, i minuti, anche i secondi. Non so se c'è qualche premio, ho vinto qualcosa. Ah, nulla, mi dicono niente dalla regia. Che non ho vinto niente. Vabbè, uno ci prova poi, no? Allora, abbiamo salutato prima le ragazze che stanno tornando da Minorca, ma incredibilmente c'è Luca e Martina, è una coppia che ci scrive al 335 30 10 25 che stanno per partire, o meglio, domani partiranno per Minorca. Praticamente vi siete dati il cambio tra ascoltatore di Radio Z. Andiamo anche un po' in Brasile, vi va? C'è Gaia.

Bossa Nostra di Gaia su Radio Z, 21 e 25 minuti, canzone che appunto dedica in qualche modo, omaggia le sue origini brasiliane. Adesso ritroviamo Faccia Nuvola, Portami a Ballare in Primavera. Fino in primavera bisogna aspettare, si può andare anche in autunno.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sulla nostra rete con solo poche eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per la chiusura notturna del tratto tra Cormano e Viale Certosa si sono formate code tra Sesto San Giovanni e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano, con tempi di percorrenza doppi rispetto al tempo normale. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa del traffico ancora sostenuto segnaliamo la presenza di code a tratti tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia in direzione di Ancona. Inoltre, sempre per lavori e sempre sulla A14 Bologna-Taranto, segnaliamo che questa notte sarà chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna fino alle ore 5 di domani mattina. In chiusura vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Tropicana. Era il 2022, si ballava e si cantava Tropicana di Boom Dabash e di Annalisa. È arrivato anche il primo momento della prima ora per una piccolissima pausa. State con noi.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Disco
3: Sound! Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
5: Eccoci ritornati dopo una piccolissima pausa alle 21:41 minuti su Radio Z. L'avete già sentito, il 2 di settembre ci sarà l'evento di Radio Z, il Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona. Ci sono tanti artisti, molti ve li abbiamo già detti, molti ve li dovremo ancora dire. E in questo elenco è comparso, così come anche nella nostra playlist, perché poi da lì li prendiamo ovviamente, anche Jimmy Neyro, che ci riapre alla musica con Splinter Cell.
6: C'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

21 e 43 minuti su Radio Z. Adesso voltiamo un po' pagina dal punto di vista musicale, perché loro sono molto bravi a cantare, cioè con le parole, sono bravi con le parole. Ci sono alcuni artisti anche che utilizzano la comicità all'interno della musica. A me piacciono un sacco, stile Elio, per intenderci. Solita Mango, Claudio Bisio.

0: 21:49 su Radio Z nel Fattore Z insieme a voi.
1: Ciao Radio Z, siamo appena andati a mangiare il sushi.
0: Bravi, bravi, avete fatto bene. Adesso vi dico una cosa importante: segnatevi questa data perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Un cast davvero pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J. E ancora non è finita qui perché torna anche Angelina Mango, Bresh, Merken Cremon, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, prima stanza destra, e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per il Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona stanno volando via, quindi le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Vedete voi che cosa vi conviene fare. Ciao Amelie.

Sicuro non è Francesco, lo dice Amelie, noi ci fidiamo. E alle 21:53 minuti, quasi verso la fine della prima ora, ho visto che c'è chi rientra alle vacanze, chi rientra dal mangiare un bel sushino in compagnia, ed è bello che ce lo raccontate al 335 30 10 25. Martin Garrix ed Ed Sheeran, due grandi della musica internazionale, con Repeat It.

0: morta. Signori, sembra quasi fatto apposta questa canzone che chiude la prima ora. Si intitola Sbronza e è arrivato questo messaggio.
1: Ciao ragazzi, buonasera, stiamo andando a Gallipoli.
2: Siamo restati a piedi in autostrada. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. Ciao a voi, buon viaggio, andate a Gallipoli, divertitevi. Divertitevi e fate i bravi soprattutto. Pochi secondi alle 22, chiudiamo così la prima ora insieme delle tre che ci aspettano questa sera. Sono le 22.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Achille Lauro, la città degli angeli, ad aprire questa seconda ora insieme del Fattore Z, 4 minuti dopo le 22. Buon giovedì a voi. Adesso ci mettiamo un bel cappello di quelli per andare a cavallo e con J-Ax gridiamo tutti insieme Ippi Yayo.

0: Piazza Capri Sun, 22:10 su Radio Z nel Fattore Z. Si parla anche del film che uscirà dell'evento di Tor Vergata di Ultimo, uscirà credo a settembre e quindi molti dei fan non si faranno mancare neanche quello. In realtà il live è stato fatto qualche settimana fa, a inizio mese in realtà, se non ricordo male, vado a memoria, potrei anche sbagliarmi. Quindi a inizio anno, a inizio mese, scusate, lo ritroviamo Ultimo qui con la sua romantica su Z.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di ultimo, 22:14 minuti su Radio Z. Lui che spesso e volentieri parla d'amore, anche se, spoiler, come dico sempre, l'85, forse anche 90% delle canzoni parlano d'amore. Poi può essere l'amore quando ti innamori, quando finisce, quando è una relazione tossica, eccetera eccetera, di tante, diciamo, sfaccettature dell'amore. Quello è uno degli argomenti principali di cui si va a parlare. Invece voi, molti sono in vacanza, c'è chi va a Gallipoli, c'è chi rientra da Minorca, c'è chi semplicemente si è andato a mangiare un giappo, che di tanto in tanto ci vuole anche quello. C'è Giselle su Radio Z.

Calcutta con Pesto dal 2018. È un po' che non si sente Calcutta, e tra l'altro uno dei miei artisti che apprezzo parecchio, nonostante la sua vena un po' malinconica, la sua vena un po' a volte anche triste, però come dico sempre io, bisogna poi vivere tutte, no? Le sensazioni, tra cui anche la tristezza, perché se poi uno la tiene dentro, la trattiene in qualche modo, fa sempre male. È sempre bene buttare fuori tutto quello che si prova, bello o brutto che sia. Siete d'accordo con me? Se no, ditemelo pure, non c'è problema. Se sì, anche 335 30 10 25. C'è Shiva con Geolier su Z, si intitola Bad Bad Bad. Buon giovedì a voi.

Vedete, parlavamo prima di relazioni che finiscono, bad, in qualche modo la racconta il post relazione, quando si fa festa, gente che entra, gente che esce, per fare una citazione di... o gente che balla il Tuca Tuca e la Macarena insieme. L'ha creata Baby K e si chiama Tuca Macarena.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22-29 minuti su Radio Z. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Oggi il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblicando un videomessaggio. Non abbiamo passato l'età di imputabilità, abbiamo invertito l'onere della prova per facilitare le indagini partendo dal presupposto che una persona di 16 anni sia in grado di intendere e di volere, spiega il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Donald Trump si dice vicino a prendere la decisione di un attacco massiccio all'Iran, lo ha dichiarato durante un'intervista ad Axios. Se lo chiedesse a Israele si unirebbe in due minuti, ha poi aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Intanto la Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran e 4 repubblicani hanno votato insieme ai democratici. Chiudiamo con lo sport. Ciao milanisti, ci vediamo presto, forza Milan, nel saluto di Luka Modric in un video girato mentre è in vacanza e in cui indossa la maglia del Milan, un messaggio a tutti i tifosi del diavolo dal giorno dell'annuncio della firma il contratto al 30 giugno.
0: Meteo Z.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì tutto sommato stabile, prevalentemente assolato sul nostro territorio. Però segnaliamo in mattinata dei fenomeni a carattere sparso tra Puglia, Calabria e Stretto di Messina. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 34-35 gradi, qualche grado in più ancora sulla Sardegna. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dalla A26 di Trafori, dove è bloccato il traffico con 3 km di coda al suo interno tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada verso Genova Voltri per l'incidente tra una moto e un'auto. Chi è diretto a Genova deve uscire da Alessandria Sud e rientrare in autostrada a Ovada. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto registriamo 1 km di coda per lavori tra il bivio con la diramazione di Ravenna e Forlì in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza.

due piani, tre piani, poi quattro, salgo gli scalini di corsa. Il quinto, poi il sesto, poi il settimo, ottavo, sappiamo che la vita è corta. Sopra sti palazzi non si vede il sole, sotto sti palazzi c'è l'ombra.

ricordo di me a 15 anni, 15 zar, 15 scarti, sul 15 che andava in centro quindi a fare i danni, 15 traumi, 15 punti sui fianchi, 4 presenti su 15 banchi, 15 zaini, 15 pacchi, 15 sgrammi, 15

0: riusciti a salvarci.
1: Sfere Basta e Marrakesh, 15 piani alle 22:37 minuti. È arrivato anche il momento della pausa che sancisce la metà della seconda ora e anche la metà di tutta la puntata di questo giovedì

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Eccoci, come promesso, la pausa è sempre breve, molto breve, e vi porta e ci porta nella seconda metà della puntata. Andiamo dritti fino alla mezzanotte, che è una mezzanotte un po' più leggera, perché il giovedì diventerà venerdì, che associamo spesso e volentieri al weekend. Si sono attivati anche invece gli sportivi all'ascolto, perché magari il giovedì è l'ultimo giorno d'allenamento. C'è ad esempio Mirko, che ha finito adesso l'allenamento di CrossFit, distrutto, rientra a casa. 335 30 10 25, se anche voi siete sportivi all'ascolto di rientro dalla vostra attività, così almeno condividiamo l'attività sportiva della sera, del giovedì sera. Adesso una delle canzoni che quest'estate sta andando tantissimo, si sente dappertutto più e più volte, non ce la siamo fatti scappare su Z, Tame Impala, Genie, si intitola Dracula.

Tame Impala, Dracula, su Z. Salutiamo Francesco che è appena rientrato invece da un allenamento di pallanuoto, che credo sia uno di quegli sport, cioè in realtà l'ho fatto quando ero più piccolo, quindi non è che credo, lo so per certo, devastanti, cioè quando finisci l'allenamento di pallanuoto sei davvero svuotato di ogni energia, puoi solo andare nel letto a dormire.

0: Angelina Mango, la noia, anche lei sarà presente al Radio Z Future Hits Live, ormai già lo sapete, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna proprio il Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, puoi esprimere la tua preferenza. Ma non finisce qui, signori, perché potreste anche aggiudicarti due biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026. Ci vediamo mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Ora Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Il DNA, quello di Gabri Ponte e di Jovanotti, DNA musicale sicuramente per due colossi in due generi diversi e che per anni sono rimasti agli apici delle classifiche senza mai incontrarsi in collaborazione. Questa cosa la dico spesso perché è curioso, no? Due personaggi come loro non avevano mai fatto una collaborazione, ci hanno pensato in questo 2026. LDIH7 si intitola Santa.

0: Down. Siamo in chiusura della seconda ora insieme del Fattore Z, ma non vi preoccupate, ne rimane ancora una che è per eccellenza quella che è dell'appello da sempre, da quando almeno sono arrivato io da queste parti, dalle 21 a mezzanotte. La terza e ultima ora è un po' quella più intima, perché chi si ritrova ad ascoltare la radio tra le 23 e mezzanotte, ecco, magari ancora in giro per qualche motivo, può essere lo sport, può essere il lavoro, però statisticamente in quest'ora la maggior parte delle persone magari è già a dormire, soprattutto in settimana. È allora lì che ha senso l'appello dell'ultima ora per andare a pescare. Chi è ancora sveglio e il motivo per cui lo è? Sono le 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Sì che è solo un gioco il mama non mama, però talvolta uno cerca un po' di leggerci quello che vuole, o meglio quello che vuole sentirsi dire, no? C'è sempre quel periodo, cioè se questa persona ti piace tu il mama non mama, se esce non mama lo lasci lì, se esce mama dici allora devo scriverli, e allora devo scriverli, perché quando cerchiamo una scusa la troviamo sempre.

0: Casa mia, Gali su Z23, 11 minuti. Luca in questa canzone che aveva presentato tra l'altro al Festival di Sanremo di quell'anno, cioè 2024, racconta un po' che cos'è casa per lui e che non è le mura, non sono le mura, ma qualsiasi posto in cui ci si sente accolti e ci si sente benvoluti, e quindi invita poi a riflettere anche su diverse tematiche che lui, a cui lui sono molto sensibile, a cui lui tiene molto. 23, 12 minuti, 22 Simba insieme a Gue, questa è la loro nuova insieme, si intitola Arricchiti, su Radio Z. Attendo anche i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi

Harry Kitty, 22 Simba e Gue, 23:14 minuti, è tempo dell'appello. E allora c'è chi come Arianna e Katia ci scrive dicendo: siamo appena state al concerto di Alfa a Cernobbio, un saluto a tutti da Como, ciao a voi. Adesso c'è Fabio Rovazzi. Vedi.

not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Billie Eilish, Ilo Milo, mi piace, sembra tipo un nome da dare a un cane. Ilo Milo, vieni qui. 20 minuti dopo le 23, buon giovedì a voi, questa è Radio Z, il Fattore Z fino alla mezzanotte ancora con voi. Siamo nell'ultima ora e è quella che riguarda più che mai l'appello. Siete in tanti a tornare dal concerto di Alfa e questo ci fa molto piacere, anche perché Alfa, ricordiamo, è stato anche un nostro speaker per un po' di tempo, andavamo in onda proprio come sto andando in onda io adesso, anzi ci davamo il cambio nel weekend, quindi è un po', c'è questo senso di appartenenza che ce lo fa sentire ancora più vicino. C'è Tedua, si intitola Mai

0: stare sole.
1: Edouard Mai su Radio Z 2323, lui ci sarà alla Radio Z Future Hits Live 2026, lo ricordiamo sempre man mano che troviamo i vari artisti. C'è una novità, si intitola Stran'amore, qualcuno ricorderà un programma TV, Canova, Lil Busso.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 26 Trafori, dove è bloccato il traffico con 3 km di coda tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Genova-Voltri per l'incidente tra una moto e un'auto, mentre sull'A14 Bologna-Taranto registriamo 2 km di coda per lavori tra il bivio con la diramazione di Ravenna e Forlì verso Ancona e 1 km di coda invece per un incidente da poco avvenuto tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sempre in direzione di Ancona. Tutti sul posto, sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto.

Potential Sombra, 23:37 minuti, Radio Z nel Fattore Z, ultimi minuti insieme prima di lasciare spazio al weekend vero e proprio, perché si dirà, cioè ci sarà scritto venerdì come giorno, e ad Alex Morelli invece per accompagnarvi all'interno della notte di Radio Z, quella più profonda, quella più intima, anche se intima è l'ultima ora anche che facciamo, che trascorriamo insieme, perché molti di voi sono svegli per qualche motivo e io sono curioso di sapere quale. Cosa fate svegli a quest'ora là fuori? 335 30 10 25 sms whatsapp, scriveteci. Pinguini tattici nucleari oramai non sono più una novità, sono una certezza nel panorama musicale italiano. Questa è Sorry, scusa, lo sento.

Sarri scusa lo siento, i pinguini tattici nucleari su Z e c'è chi torna a casa da Caneva. Un saluto da parte di Thomas, Vincenzo, Biagio e Fra. Ciao ragazzi, buon viaggio, buon rientro e immagino vi siete divertiti oggi e molto bello sempre andare da quelle parti. Ci sono una serie di attività belle, guarda, una compagnia bella che di tanto in tanto almeno una volta l'anno bisognerebbe fare. Olivia Rodrigo.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Allora, da Nostalgia di Olly, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo dello scorso anno. Tanti messaggi, siete in tanti, sveglia quest'ora, per motivi diversi. C'è chi fa la valigia, domani si va weekend a Malta, saluti da Catania. Poi...
2: Ciao Radio Zeta, vi stiamo ascoltando noi in macchina.
3: Sempre!
2: Stiamo tornando all'Anda Tropicale di Brescia, ciao!
3: Ciao!
1: Ciao, ciao, ciao a voi, ciao a voi. C'è poi chi lavora, ovviamente, e chi invece è rientrato a lavorare, sveglio a quest'ora, ma sta per andare a dormire perché ha finito la giornata lavorativa. Tommaso Paradiso ci ricorda di non agitare mai la Coca-Cola perché può crearsi una situazione di instabilità, proprio come accade a volte nelle relazioni e nelle coppie.

23:52 minuti su Radio Z nel Fattore Z con Davide Guerra ancora per qualche minuto, poi vi lascio alla notte e ad Alex Morelli. Lo so che non potete aspettare, ce lo dice anche la playlist. Bon Sinclair, I Can't Wait.

0: Marco Mengoni, ma stasera è finita la serata, perché adesso inizia la notte, quella profonda, quella con Alex Morelli che vi accompagna fino alle ore 3. Infatti l'orologio dice che manca un minuto alla mezzanotte, dove vedremo quel giorno lì, quello che ci piace di più, quello che indica quantomeno l'ultimo giorno lavorativo per molti di voi. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 21 per entrare poi nel vivo del weekend, per molti magari anche di vacanze. Io vi ringrazio come sempre per avermi tenuto compagnia, essere state con noi. Continuate ad ascoltare Radio Z sempre H24 e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È mezzanotte.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Zeta di notte.
5: Beh, se mi chiedessero qual è il superpotere che vorresti avere, beh, magari riuscire a far trasformare un giorno normale in un giorno del weekend, più o meno come quello che è successo negli ultimi secondi, no? Dato che siamo già entrati nel venerdì, fermo restando questa cosa che ripeto da tempo, il fine settimana uno ce l'ha nel cuore, ragazzi. È Zeta di notte che però sta per cominciare e ci porterà fino alle 3, quindi ne attraverseremo di fasi di questa notte, naturalmente anche con la vostra gentile collaborazione, ma soprattutto preziosa, perché ci racconterete un po' di voi e lo farete al 335 30 10 25. È questo il numero per i vostri WhatsApp, per raccontarmi di voi. E poi tra le cose importanti da segnalare, per esempio, che c'è la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Sono Alex Morelli, sarete nelle mie dimani fino alle 3 e subito c'è il nuovo di Saif, si intitola Parlar d'amore qui su Radio Z.

0: Beh, lui che è nato a Genova, secondo me quel po' di genovesità che ogni tanto vi racconto ce l'ha e come, e l'ha espressa benissimo, sto parlando di Saif nella sua nuova Parlar d'amore su Radio Z. E ora scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure

I see. E Clara, questa Get On Love su Radio Z alla mezzanotte e 11, quindi i primi minuti di questo venerdì, con voi che avete sempre il 335 30 10 25, ma non soltanto, ecco, c'è anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre, appunto, e sul 735 di Sky. E il solito che si fa a quest'ora, e soprattutto come pensate di affrontare le prossime ore, sapendo che magari per molti siamo nella fase cruciale, quella dello sgancio del lavoro. Magari proprio il venerdì sarà l'ultimo per molti di voi, c'è quella roba lì dentro, no, del magari dell'ultimo giorno vissuto quasi come se fosse, che ne so, già un villaggio turistico, no, la succursale dove c'è, non so, il gioco caffè, l'aperitivo e un po' tutto quel mondo lì. Ora Dan Styria, Madonna.

Dance Tyrion si parla del pezzo di Madonna, il suo nuovo, questo che abbiamo ritrovato qua su Radio Z a mezzanotte un quarto, in questo pezzetto di notte che ci sta, beh, già regalando molto, visto che ormai come dire è iniziato il discesone anche per molti di voi. Però venerdì è anche il giorno delle novità e subito c'è il nuovo di Napoleone e la sua Cucù Marie.

K con Da Sub su Radio Z, questo pezzo che ci ha portato al 2022 solo per qualche minuto però, intanto mezzanotte 21 di venerdì già cominciato, voi che avete sempre il solito canale preferenziale al 335 30 10 25, così ci immergiamo anche un po' nella vostra di vita, così come per quella di Isabel, visto che poco fa dicevo che molti ormai probabilmente sono lì che non vedono l'ora che finisca il prossimo, la prossima giornata magari lavorativa e poi sarà vacanza, lei dice no, no, io me l'immagino lì col di tiro che fa, no, purtroppo non sarà l'ultima settimana di lavoro, ne ho ancora due davanti, e poi aggiunge, capisci Alex, due, io me l'immagino proprio che lo scrive questo messaggio con la forza della disperazione, passeranno queste due settimane, ora talk to you.

Siete sempre qui su Radio Z, voi che avete quell'attitudine lì, anche un po' speciale di essere svegli, magari a quest'ora della notte è un'attitudine specialina, dai, però magari per molti, come dire, il bello dovrà ancora arrivare. Erano gli... Ah no, cioè, talk to

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 26 Trafori, dove è chiuso il tratto tra la diramazione Predosabettole e Ovada verso Genova per un grave incidente tra un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso ci sono inoltre 3 km di coda, mentre sulla A14 Bologna-Taranto è stato chiuso il tratto e bloccato il traffico, con al suo interno 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, in seguito all'incidente autonomo di un mezzo pesante. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, dunque guidate con prudenza.

Kavanam, la canzone di Rama. Scusa, io cerco di pronunciarla alla meno peggio, ecco, come dire, non avendo come una grande padronanza dello spagnolo, però parlando di lingue, beh, molti sapranno che Irama, che è cosa abbastanza nota ma non per tutti, vuol dire ritmo in lingua malese. Ora Trigno, Ermal Meta, insieme, questa è Irrecuperabile.

Baby Don't Hurt Me, David Guetta e Anne Marie and Coileray, questo pezzo che ovviamente un po' ci riporta sì al 2023, ma allo stesso modo riesce a portarci a 30 anni prima, a quando stava diventando la famosa What Is Love, la canzone alla quale vi è ispirato ovviamente questo pezzo, stava entrando nei cuori, diciamo così, di tanti che a quell'epoca c'erano e come se c'erano. Mezzanotte 39, siete sempre qui su Radio Z. Arrivano anche Fade e Sfera e Basta.

Tra le collaborazioni, le tante collaborazioni di Sfera Ebbasta, anche quella con Fade e questa Pienza in Me su Radio Z a mezzanotte 42. Arrivati a questo punto della notte, abbiamo, come dire, le diverse situazioni, diversi scenari che normalmente descriviamo, no? Quello scenario che è molto comune di chi fa serata. Arriva un po' lungo, supera abbondantemente quella linea rossa che si era dato, e allora poi ne parleremo anche con voi. Intanto Peggy Gao e Ayra Starr.

100 occhi è la canzone di Big Mama che ci ha riportato un po' indietro, ma per andare un po' in là, nel futuro, segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, e la lista è ancora lunghissima perché ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDIH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Quindi già sapete cosa dovrete fare 2 settembre tutti insieme.

0: Beh, questa Viajando por el Mundo, che è un... mi riprende questo grande successo appunto della fine degli anni 90 di Manu Chao, che resiste, devo dire, resiste al tempo che passa, e questo è un grande valore per una canzone. Ora c'è Night qui su Radio Z, la sua Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

La zona, il pezzo di Rove e Shiva qui su Radio Z che ci ha portato fino a pochi secondi dall'una della notte, stavo dicendo, e che insomma segna semplicemente un punto di passaggio, dato che qui di ore da attraversare normalmente ne abbiamo tre. Ecco, quindi fino alle tre della notte, ragazzi, 335 30 10 25, questo è il numero per

0: i vostri messaggi, quindi continuate così e tra poco di nuovo qui su Zeta. Ed è arrivata Luna.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

E quel bellissimo augurio che probabilmente entrerà ormai nel linguaggio comune, no? Questo saluto proprio tipico del mare, questo buon vento che è entrato poi di diritto appunto nella canzone di Jovanotti e Alfa su Radio Z, all'1 e 4 minuti con voi come sempre ad accompagnarci e a farvi accompagnare fino alle 3, magari con tante buone ragioni e a volte anche un po' meno buone per essere svegli lì con gli occhi aperti e magari qualche pensiero che bussa. E allora vi regalo DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko.

È lui, Samurai J, il Pathological Lover, così come ha scritto sulla sua maglietta nel video di questa canzone, e amatore, appunto, come il titolo del suo album. Lunedì 13 su Radio Z arriva anche la Niña, Rareke.

Devo dire che ne è passato di tempo nel frattempo con J-Ax, il Cile, questa Maria Salvador che arriva dal 2015, però insomma è sempre un piacere, uno da un certo punto di vista, perché poi per quel gioco lì del ricordo che a un certo punto emerge e ti fa fare anche quello schiaffetto lì sulla fronte, oh mamma mia, ma questa canzone cosa mi fa venire in mente, e poi per il fatto appunto che in qualche maniera è entrata di diritto nella playlist di questa notte qui su Z. Ora, Moving to the Sun.

Moving to the Sun con Hugel. Questa figura realizzata con l'intelligenza artificiale che risponde al nome di Email Angel, e Ultranate invece che è proprio una persona fisica in carne ed ossa, una voce pazzesca. Zeta di notte con Noemi, subito Evito Salamanca.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo dell'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo che è stato chiuso il tratto e bloccato il traffico con al suo interno 2 chilometri di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona per l'incidente di un mezzo pesante, mentre sulla 8 Milano-Varese segnaliamo coda per un incidente tra 3 auto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. In entrambi i casi segnalati sui rispettivi luoghi degli eventi stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza.

È un pezzo questo di Joliet, un'ora o 1H, questa è la dicitura corretta, che ha comunque il suo stile, va detto, e ci ha accompagnato fin qui, tra l'altro perfetto secondo me per questi orari, 1:33 della notte, come sempre con Z di notte, si arriva fino alle 3 e vi ci porto io fin lì, e i prossimi minuti con Godzilla.

0: completa nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Lune 40 di venerdì ormai iniziato da un po', quindi abbiamo dato il via a quest'altro giorno che per molti potrebbe essere quello, diciamo così, dell'ultima giornata di lavoro. Senti come suona bene, magari qualcuno si è riuscito anche a ritagliarsi, no, a mo' di ponte quel giorno in più, sai, ma devo andare lontano, così mi parte l'aereo e magari ci si organizza anche in questo modo. Beh, l'importante è che portiate sempre Radio Z con voi, magari fatelo anche con la nostra app RTL 102.5 Play. Sono Alex Morelli e come sempre mi occupo di voi tutte le notti, anche in questa notte, fino alle 3. E subito è tempo per Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla e questa è La Testa Gira, qui su Z. Ole!

La testa gira con Fred Palma, Anitta e Mischilla e qui un po' di merengue così giusto per gradire anche a quest'ora della notte e ci sta, ecco, magari per molti di voi è anche quel po' di carburante, no, che serve per affrontare un pezzo di notte. Siete sempre qui in questo pezzetto della notte insieme a noi e arriva Clan, stai Caffè con Ron su Zeta.

0: Annalisa su Radio Z, la sua Sinceramente, che poi finisce proprio con il Sinceramente tua, che fa molto proprio lettera, no? Ma lettera proprio scritta a mano, anche se non credo che molte persone utilizzino ancora questa forma di comunicazione, devo dire, un po' quasi arcaica, che è arcaico pure il termine arcaico. Cioè, senti proprio, cioè, per spolverare, per tirar fuori il termine arcaico, ho dovuto proprio spolverarmi il cervello e tirar fuori questa espressione. Però magari qualcuno di voi ha ancora piacere magari a usare la manualità proprio per scrivere, e questo secondo me, come dire, è segno anche di grande intelligenza. Ora West Cross, Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi. E

pezzo davvero bellissimo questo di West Cross fra Quintale con tantissimo stile. L'altra sera, l'altra sera avevo detto che avevo messo la maglietta apposta, la camicia apposta, perché ci sono canzoni che richiedono una certa eleganza. Spero di non essere, come dire, di non aver violato in qualche maniera il dress code. Qui su Radio Z arrivano anche Promessa, Franco 126 e Idua, e questa è Ordinaria Follia.

Che bel finale questa Star Walking di Lil Nas X, tra l'altro finale anche per la seconda ora, ma solo la seconda ora, perché il nostro cammino già sapete, e se non lo sapete, lo saprete, ci porterà comunque alle 3 della notte con voi, sempre complici di queste nostre nottate al 335 30 10 25, quindi continuate così e tra poco di nuovo tutti insieme qui su Radio Z. State qui. Sono le 2 in punto.